Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus da tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci.

co un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nöll otter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma, cor e di mind.

Steulas, de Florin Darms. Las steulas lev caminan, tras il stir, dil sempitern, ferton che olma schminan, che dat in bab etern. E cui in cor ancora in destin, lo amfla ella sera, e nellas il divin. E cu nos cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

0: Las novitats der RTR.
1: En l'Italia ai da protestas suenter in acziun de polizia. En staziuns de Trento d'Estia se nadastins ben prest bitch pli baiver alcohol. E dot se si surtrat den tant per gronde parzit. Elles sis al microfone Florian Mon. Bendi. En l'Italia ai da demonstrazioni en pliras citats, quei suenter la mort din immigrants durante una controlla della polizia. A Bologna, nu a calume mort la domenica, en pliras milis persunas ides in via per protestar en contra l'acziun de polizia. La famiglia dell'umfrende pretende che il cas veni scleri cum plenamein. Suenter la demonstrazione ai da attaches sin la polizia trantrauta cun butteias e molotovs. Indis persunas en venidas blessadas. La via fier federale tudestia scomonda il consum d'alcohol en totles 5.400 stazions della Germania, l'interpesa conferma in rapport della Gazzetta Bild. Il scomond doi valair a partir dal 15 d'octobre 2026 e per tutte l'antir areal della stazions dentant Betils Trends sets. Alles grande Stationen der Frankfurt, Hamburg und Köln dati ja in tals Kumons. Les experiences cum quel en bunes, il dumbo de conflict sei es reduzi marcante mein agenum en in en prim rapport. Il Canada doi per jahr tun conte per cien dazis per exportar vin, zement, uere pals de hockey en el Stades Uniz. Il presidente americano ha sottoscritto in decret cautel dazis incontro il paese vicino sin quest livello. Donald Trump argumentesce che il Canada disavantaggia prodotti americani, trantrauter autos, alcohol e prodotti da latte. Si a fine mira sai ad migliorare l'accesso per questi prodotti al mercato canadese. Gli avanti nemmeno negli Stati Uniti outside dazis per blers prodotti della Brasilia. Plirs paiais han proponil Stadis Uniz e dall'Iran in a pausa de combat de 10 dies, quei reporten plirs medias americanas. L'Egypt e il Pakistan ver il Qatar temien ch'ils dus paiais crodien en in ciclus de tatjes e contratatjes, che ne saien e gine guerra compleina, donne gesce dentant per lung temp l'economia della region. Il Stati Uniti examination la proposta daien avvisal Israel d'evitare acziuns che periclitassan la sliazion diplomatica. Il nov primminister della Grande Britannia Andy Byrne ha trasformato il cabinet. Surprendente ma in il nominale anterior ministro della Defensione John Healey sco ministro de Finanzas. Letz ed er il nuovo ministro de Defensione avevano abbandonato la regenza di Keir Starmer od proteste. Con queste nominazioni perden plirs confidenza dell'anterior primministro influenza, trantrauter il vice-primministro de Finos David Lammy. In us Restein gist in Grande Britannia en connex con la mort dell'anterior ministro en Widdecom e in om de 28 ons veni accusà per vi domicidi. El sei veni arrestati all'emne passato, comunicesse la procura pubblica, il motiv ne vine avant bec clair, e veni era intercurisci det in motiv terroristico politic, Widdecom e stadina politica fitch conservativa. En il sit del Libanon dritz l'Israel en zones de segirtat, la doi l'armada libanese puspe surpriar la controlla. Es ha un projekt de pilot, scrive l'armada israeliana, se quel funzioni e possen ins schlardiar quel sin ulteriores regions. Les zones en pardine convenia tranter l'Israel ed il Libanon. La milisa Hezbollah refusesce dentant quella. Ils Spagnols nan bidmo gudinja il campionato mondiale de ballapè incontro l'Argentina. Els surpien era la posizione alla testa della rangazione della FIFA dell'equipa sudamericana. Se in plaza 3 resta la Francia e la Svizzera si migliorisce per 5 plaz ed ed 9 sin il 14 plaz.
2: La meteo.
1: Il di comienza con un cinz nivel si resta den tant per grande parte sich, ben il sit del centun poi dar singul su radis durant l'avant mezzdì. Il pli fresche si envalragne e l'endia di nota con 17 fin 12 grads, en sure sotselva dati 22 grads e da quere fin a 23 grads. Il pli tiaut è in il mesauc con 27 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Sieve drei Sefnes Vacanzas in a vossele lavur, precisco es mia realitet, ma il bel es, fer radio es in posco fer vacanzas, ter ler musica, raccontir de belles robes e fer compagnia ad otters. Per cui, dei in se plagiate d'esser in a vosse per vus der al microfon, in cas ce vais schmanciò, mia nom Natalia Weber, ce vis una bella buonura.
0: RTR, unic e simpatic.
2: E nos fanns un po' dolce vita.

0: Alle Farben, Baby Goodbyes, sesi dudes.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Hi, und dies sind sie der Musiker fürs Vermögen, die weiter quiet e lungurus. In Abenus tut es der Leinsmusiker, ma bei natürlich manchmal präzis quals ci fem svesse Musiker. Musizistas e Musizist. Eder els, wenn sie wohl es a weir quiste steht, cece els teilen in Sommer. Wenn sie lora präsentun als Protagonista de quistefne, sein sie tradir il nom.
2: Mein Kennoschen spitoste Projekt der Nische lesi oggi, Projekte budien interdisziplinars, da Musica da Theater, ni da Musica per Togs da Sault, ni lo forse per quai che osse facentel da Pionz dentro autre intensive mein kule canzun populare armoncia, mia Musica e canzun centrada intorno la Vusch.
0: Rumänische Musica centrada intorno la Vusch e crei vusse weiss già. Ciccio qui is. E se no, loro restassero un po' in quel buonder e mince che so queste centadure er tradia a nus c'è musica ci funziona tenor ella a d'una ter una festa.
2: In una canzone che ho avuto l'ubugenda di una fiesta e se lei piuttosto rarcans ci lascia insomma in ella ai goccia d'unia della gruppa Altingun forse piuttosto in track per la fine della fiesta quel paese in in textevunca sabar quinza tutina è una dina gosta sa muoverti quel tunz. Il resto è una super canzone per semplicemente saltare tra la cucina.

0: Altin gün con Gotcha Dünia, musica giavigida da nostra protagonista dell'Eifnetter, ci taidla la scena. E ci c'è nostra protagonista is, qui Jesus a Savair, oz las dece d'un quart.
1: Ci taidla la scena.

0: Mr. Big Wild World. Feste es pa di meina fer con musica türcha, weins a giste udia eins, o c'è ci des giure ernie fat quis dis con musica spagnola. Sterze se dir giure nie fat abbastanza feste con musica spagnola, zieve il campionedi mondial der allora erter RTR, temp de finir nossas actions aviertes, scu per exempel trer la büsche, cici guadagna il tricos sotto scritz della nazionale svizzera. Qui è allora Sergio Guecce, Livio Fofa fat, un del tricos is ia alla Noemi Janotte de Rueon, ed il secondo is ia a nos prüm victur de nos cecioses spezil. Adel, vain se podia telefonir con fir la surpresa. E quel tu no usci.
1: Co è RTR Sergio Guecci?
2: Na, ma pro.
1: Non svan cercea vos.
3: Chi è là? Chi è
1: Fadri?
3: Iacian Fadri.
2: Iacian Fadri.
1: Iacian Fadri, fili, non svan cercea vos.
2: Na, cecu.
1: I savezza su poner per c'è.
2: Ma son.
1: I guadagnets, il trico della nazionale svizzera con sottoscriptions. Cordiales gratulazions.
2: Ma grazie.
3: Allora,
2: il mando di Dio. Il mando di Dio è il zacquai.
1: Ah, Angelini, a quel momento.
2: La prima risposta ci voleva cerchiar di vedere il gol che Maradona ha fatto il mando.
1: La prima ronda, sì. Quel momento sì, leggendario, purto che ciozza Iacian Fadri Fili, Blair Plagier con il trico.
3: Ado c'è fan col trico? Ci fa quello in una piazza speciale? O dovrò il perire... Dovrò il perire Joker o...
2: No, no, ma tu spero il Capricorn da Pizzumbrai.
0: Sper el Capricorn di mena usa un trico della nazionale svizzera. Il mem de dia non ho di mena beppurto fortuna Maradona, ma bain a Iacian Fadri Fili. Cordiale gratulazione e incinota bel che nos vain staccionata podia procurir per de quels grands plagiars. E con quei finins allora RTR al campionato mondial de Balapé, la decorazione del studio, qual è già svanide e nus ens allegrains già os in puin sul campionato europei glora in due ans.
4: In bel mardi con la musica ter RTR.
0: E forse ci do l'ho erda ciò che ci ho da guadagnare per voi. E sono vai a risgiurare.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song e dislas seis e mezz Florian Mann a novitäts per vus.
1: In Italien plirs melis persone sides in via per protestar suenter la morte in immigrant durante la controlla della polizia e suenter le demonstrazioni da attaccias in la polizia trantra auter con butteies e molotovs e indis persone sind venites blessades. La via 4 federale tud-est scomanda il consumo d'alcol in tutte le 5400 stazioni della Germania. Il scomon doveva valere a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutti l'intero areal delle stazioni, tant becchi il trend sets. Plirs paesi han proponì gli Stati Uniti e dall'Iran in una pausa da combat da 10 dies. L'Egipto, il Pakistan e il Qatar temen che gli due paesi codino in ciclus d'attacchi e contrattacchi che donne riesce per lungo tempo l'economia della regione.
2: La meteo.
0: Il di qual comincia in ciascun imper nuvola si resta però per grande parte sud bel sud del centun può vedere in ciascun singolo sguazzo di pluvgel in smezzdì. Il più frasce è allora a Valragna l'ingedì notte con 17 fin 12 grossi in surselva dopo 22 grossi e la sua selva scu a cuire dopo l'ora fin a 23 grossi. Il più ciot l'ora a mesoc con 28 grossi. Mercoledì splendura l'ora il solaglio e la giovgia vince però da ciove da fer quint con Nüvles.
3: RTR. Informativ.

0: Musica dels anns 80 che sente Sunshine Band. Give it up.
1: RTL Impuls.
0: E l'impisamento del dì veng oz da Selina Po.
2: La casa da Francia scoccia mia sorina geva d'era una barca. Una barca ci insamanada su e io pel canal du midi. Una barcetta con già da fe, letz, duscia e perfin con una certa lobgina per un smover. Una striblina da spazi liber ci circondeva la cambina della barca. Mili rundas verranno fatte intorno ed intorno. Quarsas scocciane iat. Mamma ci osservava inquietata, sperando in giugno da noi due figlie nu crod in quell'aua spuzzolenta del canal. Sulla casa da Francia aveva minciun ses lavur. Impossibile d'era da passare le scluse per mudar livello d'aua. Bab d'era vide la roda da man, ma mia sorina il capitani. Mamma alla riva del flum proveva da ciuffer la sua ce buteva via per fare il nuf vide al spösts. Un butez geniva normal manch fatte da dus persunas cresciudes. Impossibile, non eran ben o quattro. La sua dimena placeva mincia terza iada in quell'aua verde. E non era buona da ti latrare in avos in la barca. Usceccia mamma steva rampignario da quella scialla liscia plein algas e pesciar la sua ordalaua. Quell'aua verde uscesce spuzzolenta dal canal.
1: Impulso.

Anastasia left outside alone. In cas che vos vais in allo quis championi di mundial de balapé guardo mince gio, l'ora vais giure gi un po' in più poc temp per guardir forse l'un roter film les ultimes cingefnes. Ma un film, quelles nie guardo in masses la fin defne passede. E dosa son les primes cifres RK ed is quarco del pinoff blockbuster de Christopher Nolan di Odyssey. Con quist film rompe el sia record personel. Ence meno no il debüt d'un film de Nolan la scho sclinger las cassas usche de dot scu quiste fin defne. La prima fin defne al film già fat 264 milions dollars. Sper quei es quei finuose ergiste el terz melder vendi film de quist an, questo però da mettere in relazione. Sin posizione 1 e sin posizione 2 sono sempre film da famiglia, in occhi eri fans, al pem ira guardir, di Odyssee is in America almeno un film be per crescies ed altri sque naturalmente un più piccolo pubblico. Ma basta da cifre e records. In caso che vos stupgeisel ira guardir ed è fino a be o di fitch positiv da quist film, due robe steisus però savair. Il film è stato prodotto apposta per kinos da IMAX, per cui se volessi guardare kino al melder giusto in un kino da IMAX, non in un normale kino, in cena menche qualcosa. E allora stai a sapere che questo film dura bot 3 ore, e rende forse da prestare un grande popcorn questa volta e abbi un piccin. A cura potessi guardare questo film oggi alle 4:30 per inglese al IMAX o alle 8:15 per turasci.

31 un classiker dels ans 70, John Paul Young, Love is in the Air. In 5 minuts is alles set lo da quelles prossimes novitets per vus e zieva tornains nus in una forma der ciò a scola. Depi da qui, zieva les novitets.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Italia hai da protestas suenter in acziun de polizia. En staziuns de tren tudestjes nadastins bein prest bit pli beiver alcohol. E dotze si surtrac den tant per gronde part sic. Elles seata al microfone Florian Mon. Bindi. In Italia è da demonstrazioni in plires citats sventra la morte di un immigrant durante la controlla della polizia. A Bologna, nu che l'uomo è morto la domenica in plires milis persones ide sin via per protestare contro l'azione della polizia. La famiglia dell'umfrende pretende che il caso venga sclerì con pleine main. Sventra la demonstrazione è da attacchias sin la polizia trant rauta con butteias e molotovs. Endis persone sen venides blessades. La via vier federale tudestia scomond il consum d'alcohol en totles 5.400 stazions de la Germania, l'interpresa conferma in rapport de la Gazette Bild. Il scomond doia valair a partir del 15 d'octobre 2026 e per totia l'entir areal de la stazions d'entant betjels 37. Alles grande stazions de Frankfurt, Hamburg und Köln date ja in Talskommand. Les experiences con quellen bunes, il numero de conflicts sei es reduzi markante main, aginum en in prim rapport. Il Canada doi pajar cun conte per cien dazis per exportar vin, cement u erapals de hockey en els Stades Units. Il president americano sottoscrit in decret cauzels dazis incontri il pajais vicin, sin quest livell. Donald Trump argumentesce che il Canada disavanti 10 produkts americans, tant rauter autos, alcohol e produkts de lac. Si a fine mira sei de mirar l'access per quest produkts al marcià canadais. Ja, wenn in Emne an den Stati Uniti auch zahlt, das ist per Blairs Produkt de la Brasilia. Blairs bei Eisen proponiert den Stati Uniti e de l'Iran in a Pause de Kumbats de 10 Dies, que reporten Blairs Medias Amerikanes. L'Egypte, il Pakistan oder il Katar temen, que les dues bei Eis kroden en in Zyklus de Tatjes e Kontratatjes, que de sei en a Gine Guerra Kumpleine, dann gesche den Tant per lung temp l'economia de la region. Il Stati Uniti examination la proposta ed ein avvisal Israel de vitare actions che periclitassen la schlidiazione diplomatica. Il nov primminister della Grande Bretagna, Andy Burnham, ha transformato ses cabinet. Surprendente ma in il nominal anterior minister de defensione John Healey, come minister de finanzas. Letz ed er il nov minister de defensione aveven bandunale regenze de Keir Starmer od proteste. Con queste nominazioni perden plirs confidenz dell'anterior primminister influenza, tant rauter il vice-primminister de finos David Lammy. In us restaindi ist en la Grande Bretagne, en connex con la mort dell'anterior minister en Widdecombe e in om de 28 Jones veni accusa per vid omicidi. El sei veni arrestati all'emne passada, come ne chiesce la procura pubblica. Il motiv ne viene avanti bec clare. I vignere intercurri si detti in motiv terroristico politic, vide come stata in politica fit conservativa. En il sid del Libanon, drizza l'Israel in zone de segirtat, la doia l'armada libanese puspe surpiar la controlla. Sei un projekt de pilot, scrive l'armada israeliana. C'è quel funzioni e possono ins schlerdiare quels in ulteriores regions. La zona sen pardine convenie tranter l'Israel ed il Libanon, la milizia Hezbollah refusesce den tant quella. Ils Spagnols nan bitmo guinja il campionati mundial de ballapé incontra l'Argentina. Els ramplazzan era l'equipa sudamericana alla testa della rangazione mondiale della FIFA. Sin plazza 3 de quella resta la Francia e la Svizzera se muresce per 5 plaz ed è denof sin il 14 aval plaz.
2: La meteo.
1: Il di comienza con intins nivel si resta d'entant per gronda partic, ma in il sit del centun poi da singul zuradis durant l'avant mezzdì. Il pli fresche es in Val Ragna di notte con 17-12 gradi, in sur selva dati 22 gradi ed in sur selva e de quere fino a 23. Il pli chiaude es in il mesauc con 28 gradi. La mesemna splendura il soleil e le gievge se mossa un puspe in cins nivels.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pensains in a vos sent il passo. Che vus es el gordais vide vos accese de scola primara. Scudera quella. Vesses ella forse descritto schea?
3: Ja, super. Ja, finde es super. Richtig cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz, sehr cool. So.
2: Ha, also, allora, weiss ich dir die Fortuna. Il Scholars de Savonin, quels es bei mir Menschen che s'allegrir sul prossim an der Schule. Els survengen nempe una nova cesa der Schule, ci per appunto ed esser super cool. Nus wenns volia savaisches is l'urosa pront contuot e wenns guardotierster les ultimes preparatives. Depi de quei giste scu prossim sui nosses uendes, per vos al microfon, Natalia Weber, gevischim bundi.
0: RTR, Mes Radio, Mia Lingua.

0: Ils 21 luglio in mezzo alle vacanze d'estate. Ma durante le vacanze d'estate si è più quiet in e intorno alle chiese di scuola. Na però, per la scuola primaria a Savonin. Durante due anni è quella scuola nida fabbricata ed in buon trasefnes evra la scuola le porte. Ciò ci vuol dire? Es ist USA ein Sport finil. L'Efne passiert ist nicht fad müde della Scuola Provisorica de Salof e la nova Scuola appunto a Savonin. Zegna pite dosch, ci veng ad instruir la sesivla classe. Ella s'allegra su questa nova cesa de Scuola.
1: Io sono già stata scolastica nel 2014, quando ci infusionò le scuole dell'antica Val e l'ova in già savice in cura di dare un nuovo biec per ci tutti vedere in piazza. Adesso va in un stupendo biec con bellezze stanze e io sono fermo per vedere che ci sono fans con l'antica magistraia vengono a sentire figli bagni in sua linea.
0: Hai denci un po' in più nuovo sarà allora tutto per Silena Bühler. Il primo di scuola da qui stan veng ad essersi il primo di scuola insomma scu magistra. Nuovo mister, nuovo edifici.
2: Ossa sono un po' nervosa, è il primo di scuola speciale da usare la scuola perché ci vuole per la prima gede di la scuola, da ein da weins. Io sono in edda che vede la mensa, però come un po' perché è per me blir nuove impressioni. Immer allegri, pifitch sind la mia Klasse. Ci vinga puder accompagner et erste Mager sind la Kollaboration con la Scolaste sind zusammen.
0: Hai din tutto es allora investi in turn 25 Millionen Francs per questa nova Schola. E quels c'è già vis, questa Schola nova. Quels per ende d'esser propi impressionus.
3: Ja, super. Ja, finde super. Richtig really cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz. Sehr cool, so.
0: Hi, super cool, Cesar der Schule, Nova Savonin. A partir da questa steht, beim Scolarslore imprender in una Schule, Nova, netta, con Benz, Cinosaronen, Schmiros Plein. Usche, es imprender cool.

0: R.E.M. Shiny Happy People. La Magistralia de Savonin es prepara per il prossimo anno di scuola, intenzio scolars, giorno le vacanze. E ci so, forse c'è un periodo di els fem vacanze in le montagne grigiune. Ma è impossibile l'ora era in una settimana di CAS. E ci oggi una notte dormire in una settimana, quel so, e non dorme lo forse ad una giusta usce bene. E dritte un cigrofle, e snestre una cidoppa jedes, non tono as proprio de vacanze de wellness. E tutt'una sono le settimane di CAS con le grandi stanze di dormire an per an pleines. Ma perché? Perché si dorme volontariamente con 10 persone extra in una stanza? Le risposte non è più proprio difficile di cifrare col dormire.
1: Volontari, e si vuoi, e hai in selezione in Albert, qualin disturbi, qualin disturbi più poco.
2: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, so immer ein grösserer Schlag. Aber jetzt, es geht immer mehr zum Teil auch Zweierzimmer oder Viererzimmer. Und das lohnt sich dann gleich, wenn man so die schöne Aussicht und alles da hat in den Bergen.
3: Bei Baul er keine Schier. Dein Leben ist in quel Spitz. Er schaut ins Proms der Fakui. Oz ist uns in Tick, sind die Sei wie dein Zert Luxus.
0: Hi, les pretaises des jazz seigen müdedes, que conferma l'ora Erselina Schmidt, la cassiera della section Pizzeri.
4: C'è che nous sentine els hospes die vision combres pi pinches ie bosch copi baul che le jeut, va si e vol dormi en combres de 15 persones de 20 persones.
0: In quel cas ir per les montagnes e giodar la natura que fem gers gugend, e se que dolore si avere in cina not quieti de greabla, l'ora profitation tuas da que. E sin que esperen l'ora era punto quels della cemana pizzeri, ci des usegni de renovida, impressions e forse tra risquer inspirazions per vossas prossimas gites, scodine de cetirs in rtr.ca e estel dir quella cemana, quella fa propi gust.

0: E già, las 7 mezz Florian Mon con las novitiz.
1: In Italia, plirs millis persone sides in via per protestare suenter la morte im immigrant durante la controlla della polizia. E suenter la demonstrazione da attacchi alla polizia, tranter auter con bottiglie e molotovs, indis persone sin venides blessades. La via Fier Federale Tudest scomanda il consumo d'alcol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. Il scomando è valido a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutti gli antichi areali della stazione d'entrata Betjil Strenz-Setz. Plirs paesi hanno proponito agli Stati Uniti e all'Iran in una pausa di combattere da 10 giorni. L'Egitto, il Pakistan e il Qatar temen che i due paesi crodino in un ciclo di attacchi e contrattacchi che non riesce per lungo tempo l'economia della regione.
0: La meteo. Il dì comincia con un per nuvole, se resta però per grande parte sud, e al sud del centro un po' coincidere un per guaz di pluvia. Il più frasche è allora a Valragna e l'inge di notte, con 17-12 gross, in sur selva da guaz 22 gross e in sua selva scuola cuire fino a 23 gross. Il più ciotto allora oggi al mesoco con 28 gross, marco di splendore l'orina vende il solal, giovge avanza ciò da fer quinto con nuvole.
2: RTL Mes Radio, mia lingua.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E dusche is già temp per nossa Kikeri Sis. E il candidat is già pront.
2: Il Kikeri Sis. Presentata Folk, vossa bottia del Vich in la Region.
1: Hi. Ed il candidat per Runda 3 è il Sir Beat Gabriel. Buondì.
3: Buongiorno, Natalia.
1: Sir Beat, ed è un giorno, gli ultimi giorni, el ho schon perseguito vaira intensiv il campione di mondiale di Balapi, o?
3: Già, questo è possibile, vamo rau, già.
1: E c'è un'ora ua sosce al splanzo, se questo campione di Pesoce, e c'è sto sul programma sosce la saira, so se ci non si può più guardare Balapi.
3: Ja, und es sind diese Arbeit, ich gehe halb Woche, die sind nur bei der Superliga, das haben sie mir alle auch.
1: Ah, Proxima, super.
3: Sende Domenica.
1: Ah, und schätze ich, noch nicht so schön, wenn ich das später?
3: Nein, ich gehe schon, wenn ich Sende Domenica später.
1: Ah, bonischem. Und schätze ich, dass
3: du das Fenster... Ja, ich bin nicht
1: Als Fenster bei der PM, du hast dafür qualcosa in quel Cas.
3: Exakt, ja.
1: E per c'è Team, tegna el als Polis der Superliga?
3: Sangal, adina schon.
1: Adina già, fende Sangal. Buonissimo.
3: Exact.
1: Also, Sangal non è un giunto tema per noi schicchi sis e tu adina vesco ed funzionare. Ha ronde 3, nus druvains, oz, oz correctes e Sergio Guec en sguarda sulle spicles.
4: Buonè, Beat Gabriel.
3: Mingi, Sergio.
4: Giavegiagna tutta bunga parosa e ci vessas d'avere lungurella senza balapè o zandeggia possibile da guardare le ripetizioni.
1: Esco qui ciò se c'è il fo, guardare le ripetizioni di eventi di sport.
3: Sì, yeah, se ci sono, sì.
1: Esce il so già il risultato.
3: Sì. Yeah.
1: Ok, ma esco allora è interessante da guardare.
3: Oh, insomma, like i highlights che va, fai gol small, sì.
4: Sas Natalia per fare le analisi allusiva.
1: Quels vaira, le analisi so schon da aver visto al meiner Punkt culminanz. Bun. Lura, Zerbiat, Shael, is pront, Jesse? Provainz a questa Runde 3.
3: Ecco, bien.
1: Lura, buona fortuna.
3: Grazie.
1: Fin del prossimo campione di mondiale di Balapè durano quei più poci con mille dies.
3: Yeah.
4: Fallo.
1: Erling Haaland festaggia oggi il 26 anniversario.
3: Ne.
4: Correct.
1: La più grande piazza da campere in Svizzera è ricciata giù il Tessin.
3: No.
4: Fallo.
1: La siesta è fa normalmente la sera tra le 5 e le 10.
3: No.
4: Correct.
1: L'interpresa di Schwal Ryanair ha aumentato il guadagno per passa 30% dagli ultimi 3 mesi.
3: Ne.
4: Fallo.
1: In Grigion, in cui stanno 35 fuggitivi, si è raggiunto

0: emprendisadi.
1: Ja, correct.
0: La Chamana Teri festaggia questa stedi il giubileum de 100 anni.
1: Ja,
2: correct.
0: Ils dudes avuost allo la prossima eclipse de Sulai.
1: Ja,
2: correct.
0: Ernest Hemingway festeggia il 8 anniversari.
1: Ja,
2: correct.
0: Skilly Day es un trend de combinazione de fir vacanzas ed imprender col Chosanov.
1: Ja,
2: correct.
0: Il Prech d'Or is de nova main sin una notezza de record.
1: Ja.
2: Na.
0: Quel es per moment de ciò vidal cruder un poin.
2: C'è fagiains a Natalia, endes pretensions si daura oggi correctas?
0: Mhm. C'è dis il sentiment, Sir Beat?
1: Donge buc.
0: Sir Beat, dis in nu baste, Sergio?
2: Set.
0: Set, una da più vessens drovo, ha?
1: Ja, quella bi jaur, ha?
0: Ma bein, nus podein so tüne già tre meter, schen umsbeil, sei des bons, Adel, quel zwei se fitch gugend, mit eins im Poste, e loro giovains gugend, un otra vota der ciò cul Sir Beat, e loro giovisi buon divertimento, la fin defne loro, curci spod der ciò guardir bella pi.
1: Grazie fitch, vus en bigi giuquera.
0: Grazie fitch, adia.
1: Adia, grazie.
3: Il Kikerixis, presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vich in la regione.

Noemi Besa, you'll find me there. E al tema de vacanzas, quale stira oggi in potres questa buon'ora, nos restains ence un potal fer vacanzas. Per me es fer vacanzas in se stir pacific. Giusto scu i feint durant las vacanzas, ir ad imprender qualcosa no fusi me nida sin quell'idea. Ma scu ci pera es oque os appunto mi do. Skill idei es il più nov trend. Il plate qual es met insemble de skill per abilitet e holiday per vacanzas. E l'idea es ci imprende qualcosa nov durant las vacanzas. E precis quistas vacanzas sono os appunto antil trend. Tenor un studi de Mastercard em 39% des domandos schwitzers fat quistan o planizo almain un viedi in uci imprenden ence qualcosa. In postudi in l'imprender sto anche il focus. Giusto la generazione Z sono fans di queste vacanze. Vuol dire quels 30 siders e 30 anni. Ora si mette la domanda c'è ven queste persone ad imprender? E qua è impostato il da mangiare susom top. Fers vesse vin, fers vesse cegiol o imprender che si fa birra e susom la rangazione. Ma er cuginare con persone indigene e con prodotti locali e scocciose fic cerciò. E qua voglio dire per voi. Per cena sporger o c'è un corso. Forse c'è voi fai svesse vin, birra o torte indigene o x qualcosa, invece di fare quel bello per voi con hobby, potete sporgere da quel corso, fare anche un per rapslandare ora, tenere questa studia e scoprire in mince che è più lucrativo.

0: las novitats ter RTR.
1: En l'Italia da proteste sunt in acțiun de poliție. En stazion de tren tudestie s'na dastiens bain prest bec pli baiver alcohol ed oce si surtrac den tant per gronde part sic. Il esoce al microfono e Florian Mon, bendi. En l'Italia e da demonstrazioni in plirest citats suenter la morte di un immigrant durante la controlla della polizia. A Bologna, nu che l'um è morto la domenica in plirest milis persones ides sin via per protestare contro l'azione della polizia. La famiglia dell'um frende pretende che il caso venga sclerit cum pleine main. Suenter la demonstrazione e da attaccias in la polizia trantrauta con botteglias e molotovs indis persones en venidas blessades. La Via Fier Federale Tudestia scomanda il consum d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. L'interpresa conferma in rapporto della Gazette Bild. Il scomon doia valaire a partire del 15 ottobre 2026 e per tutto l'antir areal della stazioni dentant Bechels Trends Sets. Alles grande Stationen der Frankfurt, Hamburg und Köln datet ja in Talschgemond, las Experiences con quel en Bunes, il dombro de Konflikt sei se reduzi markante mein agenumen in en prim Rapport. Plirs Pajais proponen als Stadis Unice del Iran in a pausa de combat de 10 dies, que reporten Plirs Medias Americanas. L'Egypte, il Pakistan e il Qatar temen che il dus Pajais croden in un ciclus de tatjes e contratatjes che ne saien ed in guerra compleina donne gesce dentant per lung temp l'economia della regione. Il Stati Uniti examination la proposta e dan avvisare Israel di evitare azioni che periclitassen la sliazione diplomatica. E nel Stati Uniti ha una drittura frenata in trim la vendita planizzata da Warner Bros. A Paramount. Durante le prossime due semne ne dascien ins bec exequir la fusione en la valetta da passa 100 miliardi di dollari. La regione che 12 stati federativi hanno portato plant, els avverteschen che Paramount e Warner potessen comunablemein diventare memia pusans. Quai potess flevlentare la concurrenza tra films grons e metter sul squitch ils kinos. Davant la costa del Pajais sudamericano Guyana, eine nav fera fa naufragi la notte in niendis di. In tot eren rund 180 persones a bord, 69 de quelles an ins pudi salvar, 83 persones en an gesperides e 27 an ins tieta mort. De kokele barge fait naufragi venius intercuret, in sei attesta il capitani positiv sin cannabis reportan des autoritats. Ed il presidente stadia han permessi in examinazione cumpleina e independente della disgrazia. Il Canada doi per 50% dazis per exportare vincement o era pals de hockey en els Stati Uniti. Il presidente americano ha sottoscritto in decret causals dazis incontri il paese vicino sin quest livel. Donald Trump argumentesce che il Canada disavvantaggia prodotti americans, tantra altri autos, alcohol e prodotti de latte. Si finemira sai de mirare l'access per questi prodotti al mercato canadese. Gewand in Jemne an den Stati Uniti auzahls dazis per Blairs Produkt della Brasilia. En il sid del Libanon dritzel l'Israel en zones de segirtat, la doaie l'armada libanese puspe surpear la controlla, is ein Projekt de pilot, scrive l'armada israeliana. So quel funzionie possen ins schlergiar quels in ulteriures regiuns. Las zonas en part in convegne tra l'Israel ed il Libanon, la milizia Hezbollah refusesce d'entang quella. Ils spagnols nan bec mo gudegna il campionato mondial de ballapen contro l'Argentina, els ramplazza nere l'equipa sudamericana alla testa della rangazione mondiale della FIFA. Sin plazza 3 is resta la Francia e la Svizzera sa miuresce per 5 plaz ed edenov sin il 14 aval plaz.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con un cinz nivel, si resta in tanto per grande parte sic, ma nel sito c'è un po' da singles o radis durante la vent mezzdì. Il pli freschi si in Val Rogne l'indie di notte con 17 finte 12 gradi, in sur selva dati 22 ed in la sud selva de quere fine 23 gradi. Il Blitzout ist in Mesauk con 28 Grad, e la mesemne splendur il Soleil, le Djevige se bossan puspe in tins Nivels.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Un sempre verde hat er nus per regle de desser el main Weinjans will. Schu l'originelis se sente ans will. Ed il cover lore già Weinjans, lore esque un super sempre verde. Ed usch un super sempre verde a quella prossima mezz'ora ince per vosses uraglias. Ens però ince tua traditionell una cenzun prediletta. Bel che vos stais in compagnia de RTR. Je vis un belle bundi. El microfon per vos, Natalia Weber.
4: RTR. Dalla damau alla saira.
3: E con un normale sempre verde, come un senso a quest'ora.

0: La singola attuale della Luan e della musica attuale fanno un video di tempo.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Noi ci occupiamo oggi con un hit di stedio che qui stanno in seguito due giubileums, il 60 ed il 20. Tu non forse curioso, ma forse dal 1966 è stata pubblicata la canzone Maschenada. Dal 2006 ho Sergio Mendes allora collaborò con il Black Eyed Peas per fare una nuova versione un po' più moderna l'anderora. E qui allora con successo. Per 30 efnas d'era allora questa canzone e la parada di hits ed è in Svizzera rivede fin su in posizione 4. E preciso quella, dall'inizio su a sa.

0: La single actuale della Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ed es les 8:30, Florian Mann, oder Chules Novitäts per vus.
1: In Italien, plirs millis persunas ides in via per protestare sönter la mort d'un immigrant durante la controlla della polizia. Sönter la demonstrazione ai dat tatjes in la polizia, tranter auter cun butteies e molotovs, endis persunas en venides blessades. La via fier federale tudestia scomanda il consum d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. Il scomand doveva l'aere a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutto l'intera areal della stazione, de tanto bec il trens sets. Plirs paesi proponen al Stati Uniti e all'Iran in una pausa de combat de 10 dies. L'Egipto, il Pakistan ed il Qatar temen che gli due paesi crodano in un ciclo di attacchi e contrattacchi che donne 10 per lungo tempo l'economia della regione.
0: La meteo. Il dì comincia con un per nuvole, se resta però per grande parte a sud, be a sud del centun può godere un per guaz da pluv gentile in mezzodì. Il più frasch è allora in Val Ragno e l'enge di notte con 17-18 gross, in sur selva dopo 8-22 gross, il suo selva è da cuire fino a 23 gross, il più ciot è al mesoco con 28 gross. Marco dì splendore allora il solaglio ed in giovge a smuossen der ciò in per nuvole.
2: RTL. Informativ e divertente.

Erterin, mardi, bonure in mezzle stete. E c'è doco più bel che durante la stete dire in un god frasch e l'ora brasser una liangia. Hai, fus bel, ma attenzione, il prevel de feu es pures coffer actuelmente un stritch tris vos quind. Bon, ok, l'ora l'alternativa, restere accesa e griller su un terrasse. Ma erco, attenzione, il prevel de feu scomanda forse erque. Per cui è importante da sapere in cui si può grillare e come si può loro insomma grillare. E c'è che è loro forse il giusto punto da sapere in qual connex, forse c'è qualcuno rischia loro tua tuna di grillare e scomando, c'è che non tenga vedo il scomando di fuoco, quel sorvegno tutte non molte e quelle possono costare più 100 francs. E se avessi loro da capitare qualcosa, c'è un fuoco rompe ora, loro attuante quei propri cir. Se i pompiers hanno in pedanir, loro aspetta quel costo svesa e ci pensano a se è di una giurenza ci sorpiglia qui. No, la giurenza non sorpiglia qui nerna. Per cui, fai proprio attenzione sui vostri liangias e sui vostri borsas per sapere in noi ci potrei fare c'è sorta picnic c'è tesi su rtr.ch una sorvista dels prievels de fu. E forse, fa qui senti desistais questa volta semplicemente della liangia e lasciais al guer al cagel de raclet e la cialur del solai.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Las novitats ter RTR.
2: Swatch augmenta le vet le svelte e davant la costa de Guyana sfondra in naf ferra. Ielles nov al microfon e Florian Mon. Bendi. Il concern Dura Schweizer Swatch ha fatto de plis vieuta nel primis 6 mais del 2026 il guadagno d'intant sa reduzi. Scol d'interprese comunitie scheien ins fatto passa 3,1 miliardes francs vieuta in plus de 2%, cumpria con l'on avant. Il guadagno con 16 milions francs fit pitchen cumpria con la vieuta. L'interpresa argumentesce che ins salvia sapientivles plazzas de lavur, cui reducesci la rentabilità in sposi d'entant reagir più spert cura che la domanda s'augmenti. In record a persoente fait la banca Julius Baer con 673 milions francs guadagn in si da 128% cumpria con l'on avant. L'administratura della facoltà per Ritz e Fitch Ritz è in general crescita per 2,2% ed administresce os redond 547 miliardes francs. La Comunanza de Stadis de l'Asia del Sud-Ost pretende in stop de totes le acțiuni de combate nel Proxim Orient, cui scriven els ministers de l'exterior de indis paiais asiatics en in declaranza comunabla. En vista de la montada de l'Asia per il comerci global, pretenden els paiais era che la via de Hormuz vigne averta per tot il trafic maritim. Davant alla costa del paese sudamericano Guyana, una nave ferra fa naufragi la notte in Yendish Dis. In tutte le radunte 180 persone a bordo, si sono 9 di quelle che hanno potuto salvare, 83 persone sono anche sparite e 27 hanno stato morte. Da quando la barca ha fatto naufragi venne intercorretta, in sua testa il capitano positivo ma in sin cannabis rapportano le autorità. Il presidente Stadia ha permesso una esaminazione completa ed indipendente della disgrazia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con intensi nivel, si resta intanto per grande parte sic, ma nel sito del Tientun poi da singo zuradis durante l'avant mezzdì. Il più fresco è in Valragna l'india di notte con 17 fin 12 gradi e sur selva date 22 ed in la sotselva di cuera fin 23 gradi. Il plitiaut è nel mesau con 28 gradi. Il mesiaim na splendura zu leipospe e la dievige se mussen in tins nivels.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mardi ens mezzi sün linges rumänche sid es sto les 9:30 minuts al microfon per vos Natalia Weber.
1: Dalla Damaun alla Saira.
3: Etter nos es allora giuste temp per regalir la cupina, forse ci srende da dire in cischelt un sguard i l'agenda.

0: In tot normal mardi il 21 de lul, ma na per tuts. Il seguens festaggen oz nempe anniversari e spem allegrir de gratulazions via radio. E coi fis Leo Duri a heste freimetting in ci festagge sia novevel anniversari, Reto Beart de Rabius ci festagge il zatentevel e lor avem ence gratulazions alla Antonia Gerti la puntrais a Mustè per sia nonente sesevel anniversari.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ed è un giro che vi conosciate con 5 festaggi, oggi era anniversario e vi è un piacere di un regalo in più, un regalo esclusivo, la tazza di RTR. Se avessi sgugente gratulare con 5, zanunce USA al 0800 20 25 30.

0: Il hitte steht de Quistan, almein tels Taliems, Giovanotti ed Alfa. Buon vento! Las 9:02 scese ed il telefon es la Nina Levi. Bundi!
1: Bundi, Natalia!
0: In otra metà in la cupina.
1: Ja, genau. Io ho un gran piacere di poter atras, a scere regalare la scadiola del Radio Ramons di Silas Levi, che sta giù Engistai, che domenava da Burgdorf, so festival zal ventinavel onde ne schirze. Adelo e grad fini uls examens de automobilfachma, as rau dios super, du les wager tu laude del, je visel tot, tot bien.
0: Usche c'è po giuste feste gier duas robes in quel cas?
1: Io me ne gio son c'è il gaudi quai, je se gire frank.
0: E venque a dirlo, era in una festa insieme con tutta la famiglia o l'evento di avere la visita una volta più spontanea?
1: Era usato in un'altra piazza, no, io sapevo che l'ho lasciato in ma se ci veniva la mamma a dire, fa con lei.
0: Buonissimo.
1: Perché c'è il babbo che è morto con un conto di tutta a questo ho fatto greve, mi rivela che quel sbuzzo è così, e se fai il sesci flotto, fai di vino vano.
0: E c'è pure un mince che si gratulerà per questo 21 anniversario e confortare e già vedere tutto il buon cool tazzo da RTR. Tramite un cool smelto già visto al Silas e allora già vedere un bel dia della donna Nina.
1: Grazie, sono meglio Natalia.
0: Grazie a te, ciao dia.
2: La Cuppina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Austin con Englishman in New York in 9 minuti le 9 mezz. L'ora sorpiglia Sergio Guetschlura con il studio. E voi potete allegrare su un'emissione interessante, impressionante, Sergio, ci sta sul programma.
1: Salut, noi continuiamo con Enza Cecce, che sto avanti, la VM da Balapei, per angivinare la Ciosa, la quale avanti lancia avanti il campionato mondiale da Balapei, perché ci è no in time bossa per Zascaldaraint, dati il ciò ne da i streis, ciavazzins, ci descrivono la Ciosa, che è il plagiair fagianza, oz la Ciosa consiste da parts essenziales, la Ciosa è part da nos minciade, la Ciosa è gratuita. Si sentiz, pitart, pushbackelz, ciavazzins, savezza telefonare, ant il studio, angivinar la Ciosa, i giuigni oz per bonzan la valetta da 40 francs, e anc oz in tip am Val d'Alvra, la stat è già iranc una scienta per differenz festivals, dumang, anceva a Alvagni il festival da musica Musik Alvanoi, il è in festival ci vign ad essere una differenz lis, si zonterant il fuaie di il Bogn Alvagni vigna concerto la prevista senkel festival da musica ci anceva duman dati il ternous oz si volas di jamesa.
0: I resta di mene interessanti in avendo erco sun quistes uandes. Edis a dia e vengo a guardare se c'è la soluzione del cecciosas es, se c'è in jefnes numel gordine in pepù. E voi potete provare da c'è terrore la soluzione. Mio nome è Natalia Weber, ci vi sento un bel dì e fin da mem.

0: Il è la sa nuova mesa. Ad avant, anche un cal avant, mazzea il microfono Sergio Guetsch, Gioation Bunde. Bel passantez con nous il mardè, può essere cichel hit con accetzer vosotters.
1: Mes Radio, mia stadt.

0: Musica da Keston, Bibi va plan Dua Lipa Weinza, wer el ci tranter sias speises preferidas e pizza. Luis Capaldi.
1: I swear to God I'll survive.
0: Maglia, invece galgo gent pizza, el so irscuci funziona da fare hits da musica. Luis Capaldi per vos autres anche avant las dish. El para ir da desser anche una scheint. James Morrison.
2: When

0: stada avant a curta gli Moon and Stars a Locarno. Noemi, cantadora da pop nascida a Roma, è stata pre-act del concerto da Max Pezzali. El zon procurò l'emda passata per un ambient grandiose sen la Piazza Grande. RTR il mardè in carta las dis si va cingemdas VM da Balapè.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Si va cingemdas VM da Balapè puspes and disarve di C'è Chauses quotidian. Avant il campionato mondiale, vainza anceta cercer quella chosa la quale ins pudess descriver usceia.
3: La chosa consiste de parts essenziales. La chosa è part de nos mincedì. La chosa è gratuita.
0: C'è pudess quel esser, cio schon in idea 0800 25530 e savez gudanier bons an la valetta da 40 francs nos proagnen eda da angivinar che la ciosa ci vigna da screccia usceia.
3: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è part de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
0: C'è pudess quel esser 0800 25530 ci les lancer che la prima ronda da G siva la VM da Balapè RTR c'è ciosas.
4: Bien di che ho sentito su hai.
0: Bunde, c'è cercianza.
4: Ah, yes, hai buia un po' con le stagions.
0: Las stagions. Consisten da parts essenziales. En parts da nos mincede e las stagiuns en gratuitas. E savez gudanier bons an la valeta da 40 francs las stagiuns. Cercianza las stagiuns i cercian bec elas. Chi è vostra stagion preferita?
4: Il Aton.
0: Ok. Bel dì, donna Vezzin, grazie per la proposta. Gugente non treda, puspelas stagion senna bec la ciosa, ci cercagna vezza ulterioras ideas 0800 25530 i savez venavanta pruarda gudanier bonzan la valetta da 40 francs la ciosa consista da parts essenziales. La ciosa è part da nos mincia de la ciosa è gratuita. RTR c'è ciosas.
5: Buondì, questa è Anita Parni.
0: Buondì, Anita.
5: Buondì. E non pensavi dell'ora.
0: Also, ci becce la stagione, forse l'ora. L'ora consiste da parts essenziales. L'ora è parte da nos minciade. L'ora è gratuita?
5: Non so.
0: L'ora, cercianza... Bec, no. Anita parli.
5: Grazie
0: per la proposta. Salezza School.
5: Ciao.
0: Gente non treda, puspei. Vezzo sceglie avendo avanti la chance da guadagnare 40 francs in forma da bonz, 0800, 25530. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte da nos minciade. La ciosa è gratuita. L'ora è schon neida proponeida. Las stagiuns madema manch dat il oz in a terza proposta e scegliò continuanza duman con la proxima runda da angivinar duman en bonzan la valetta da 50 francs sent il jackpot.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ampur mess e ampur mess Dua Lipa.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils exports schweizers s'augmenten e la Swiss ein nov contract de lavur collectif. E las dies al microfon e Florian Mon, bendi. Ils exports schweizers sind augmentats in il second quartal per rund 9% cumprea con il temp de gener fin mars. Orvon tot ils exports in ils Stati Uniti sind augmentats quei per passa 20%, scrive l'Uffici Federal della Douane. Ils exports de passa 73 miliardes francs monten il terz meier Resultat in Summe. Je veni exporta specialmen blera elektricitat ed orovan toter produkts chemiks e della pharma. Il personal de terra della Societat Aviatica Suisse survegne meires condiziuns de lavur. La Societat Aviatica a approvai nov contract de lavur collectiv. Tranter auter veni il temp de lavur reduzi de 42 sin 40 ures ad emne. Die Lavur la Sonde survegn 7 Franks a Metz de pli per ure ed il Supplements de Domenges e Firats vengen augmentats per 20% a partir del 2028. Il nov contract de Lavur collectiv vale per 5 Jons. Novartis ha fatto più poco guadagno comprato con gli imprimi mesi dell'anno passato. Il concern di pharma guadagna 6,4 miliardi di dollari in minus del 16%. La svolta è aumentata per 1% sin 27,5 miliardi. Novartis ha messo bene la prognosi per quest'anno. L'impresa quinta con un aumento della svolta di 1%. Il concern Dura Schweizer Swatch ha fatto de pli svelte il primo 6 mai del 2026, il godogne d'entant se reduzi. Scol'interprese comunicesce in ins fatch passa 3,1 miliardi francs svelte in plus de 2%, cubaria con l'on avant. Il godogne con 16 milioni francs fitch pitchen, cubaria con le svelte. L'interprese argumentesce che in salvi sapentive le piazze di lavoro, che riduce ben la rentabilità, in posto di intanto era reagire più spert cura che la domanda s'augmentia.
0: La meteo.
1: Il di comincia con incinz nivel si resta d'entanto per grande parte sic, ma in il sit del centun poi da singles o radis durante l'avant mezzdì. Il pli fresci è in Valreine l'engi di notte con 17 fin 18 grads, il pli ciaut è nel mesauc con 28 grads. La mesemne splendura lur il sulei e la dievige se mossa in buspe incinz nivels.
0: Vias e traffic.
1: A dat sin la tredis de tiers de Cezres en direcziun Quere ai raubes in via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Savesse sempre stessere lungurous, senza VM da balapè. Per paia vainza Time per Oter, per inspirazione musicale che egli alla sedice d'encart da dena interpreta romancia la quale nitz ad imprendere a conoscere che stemda. Al microfone Sergio Guetsch, gioisce una bel mardè.

0: Stos, castan agli Moon and Stars a Locarno, en forsa era in ten vossa collezion da musica Duran Duran.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Di storges ed inspirazione musicale da quellas personas ci son da ce ci discorren che gli è c'è ter la scena mincem da durant las vacanzas da stat presenta ena musicista o bagn ena musicist sis tips da musica. Forse vez schon cato ur ci ci è vet l'onder che stem da Ella ci sa descriva senza uscia?
2: Ma in conoscenza spitosa del progetto da Nisha Lesiogi, progetto che interdisciplinars da musica da teatro, ni da musica per talks da salt, ni lo forse per cui chi ha facendo da pionz dentro altre intensive ma in quella canzone popolare armoncia, mia musica e canzone centrata intorno la voce.
0: Musica da teatro, lavoro interdisciplinare centrata intorno la voce che il sogio angal essere Ella ci tradesce gistam Cecil sis nom e dei cenegna da sias acnas canzungs ci mareta schon da ple attenzion.
2: Mio nome è Astrid Alexandre, una de mies canzuns che rein a mi specialmente cor e Whispers, den flasi mio nuovo album Resonanzas. Io sabo la canzone merita da più attenzione, ma la tematica Gesio e Mincia Cas. Io ho provato in quella canzone da prestare la mia voce a tutte quelle donne, persone che in voce libera scoglieo, che rischiano per parte la morte, con gli ormai ni cui discorrono loro lungaggi, cui vivono loro religioni, ni con cantare pubblicamente. Avete quel patraccio savente che mio mistrein, mio mincegi, che si capisce a sci feci e per altre donne anzi ci scomandavo. Adeba. Per ellas, conti a quei, we will dare to sing, nus venina dugiada a cantà.

0: ha strett Alexandra con Whispers, una canzone originale della cantautora romancia, in titel da musica ci lessa dar in a voce donas suprimeides. Domang ans tradescia Astrid Alexander, c'è canzone ci ella ves gugent scritch sezza. Da questas ouras, domang ant il radio, o bagn adegna e cura ci letz via rtr.ch.
1: C'è Taidla la scena.

0: schettet la radio, meine trafli storge de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Bell ist es an nossa Kompanie il Mardels Vancenda Fanador.
1: Il Gelender.
0: Alla ora di corsa da Romancia sur Silvan Aglion dati la possibilità da neira da prendere a conoscere Werner Soler. Ella è direttore d'arte e fotograf, è carcisescu, fail da Pours Avrin, è emigrò con 22 anni in America, allora è stipgia film e fotografia. Davent da sia emigrazione a Los Angeles, o el documentò sur decennis sia visite Zavrin con camera da fotografar. Werner Soler sarò giast oz an clostro dalla Soras Dominicana Zaglion, oz siva mazde a partir da den carta la scatter.
1: Il challenge.
0: Schon oz an vista a Dumang.
2: E lui dà piler che il fitch special concerta in il Bogn, in Alvani, che il Schinun no concerta in l'era in Wasserbecken.
0: E un punto da programma del Festival da Musica an Valdalvra, Musica Alvanoi, ci anceva Dumang, di Scurinza, anche Zurtlander, an pacas minutas.

0: Curdin Nicolai per RTR. In tip da occurrenza ci vigna ad essere a partire da domani antil Grischun Central situò a Alvagni il Festival Music Alvanoi. Per la terza già vigna purgia Dialox, tranter musica lis persunas e cultura. Thomas Kolecker è suprastant dalla Union Music Alvanoi. El descriva uscei a quel festival.
1: Quel piccin festival con punti culminanti, per esempio, in dialogo, in barat, tra ter malec e musica, con malec del artista Preto Ber, per esempio, che è cioè, fit speciale con musica contemporanea, del indigene, o da una fit buona collezione con Alvani, Alfred Knüssel, per esempio, che si sono sempre staira, si va in sesco, in tour tras il Vic d'Alvani Vishnank che fis la sonda sera i dat in barat tranter cultura, stil, ta musica e lu dat il erkel fit special concert anche in il Bonn Alvani che il cinno concerta am leeren Wasserbecken.
0: A quel concert è venerdì antil foie del Center da Farbogna d'Alvagni, il è che stata la terza edizione da quel festival, i zamprems du son son da quel da 300 fino a 400 persone visitò le differenti occurrenze. Scu è l'idea da quel festival nasceida?
1: Nos vain in a persona che ha una fitch ferma colliazion con Alvani, la partenari del proprietario nov del restaurant Hotel Belfort, la Noemi Schindler, una fitch famosa violinista, ed ella leva schon da dic a far in festival, ed ossa con quella progeida del hotel, etc. vain ser scu una base, una buona base da partenza, se vain a duvrar hotel per osh, per dar da maniera agli altri, agli artisti, che ci chiedono, eccetera. E con quella idea nasceva e sviluppò il Davosons.
0: A tot che gli appartiene da domani a Alvagni, in sace levanzang saver da Thomas Kolecker, da ce s'allegra el il pifice durante quel festival?
1: Iva la chance er da sonar insieme con profis che fa fitch grand plagiar il date er che il barat tranter musicist professional se musicist co likes scuia o mis fardalions per example e che la contribuzione che Alvanoi orchestra am fa troppi grand plagiar e siva er la supra acustica einten il bogn veit dal wenn i bogn er scudeir i dat co in potenzial veit aber in so parenze c'è con quel perché quel fa proprio grand plaisir
0: a festival musica Alvanoi musica contemporanea anceva domani Alvani il contersaira alla cinc cozza allo anche finiane con domenica una differenza lis a Alvagni eba trenta rotarir in concert del tutto faccia speciale antiglia fuaie del Bogn Alvagni a quel festival da musica calza deis enten la Val d'Alvra.

0: Radiglia nostra archivio da musica. Faccia giù la polvere a quel hit di 1968, Everlasting Love, Love Affair.
1: RTR Impuls.
0: Vos autres a sent conoscenza forse Selina Po, ella è carcei da sé allo, o faccio il gimnasio alla Accademia Engiadina a Samedan, o stipgia elettrotecnica a Turic, fogu genter Poetry Slam, o allo irgia la onor da poter rappresentare la regione Romancia agli campionati svizzer da Poetry Slam cesto a Vienna. Per RTR, o ella scritch ils impuls.
2: La casa da Francia, scoccia mia sorina geva, era una barca. Una barca ci insamana da su e io pel canal du Midi. Una barcetta con già da feu, letz, duscia e perfin con una certa lobgina per un smover. Una striblina da spazi liber ci circondeva la cabina della barca. Mili rundes verranno fatte, intorno ed intorno. Quarsas scoccia neat. Mamma osservava inquietata, sperando che una delle nostre figlie non crede in quell'aua spuzzolente del canale. Sulla casa di Francia aveva minci un suo lavoro. In possuzione era di passare le scluse per mudare il livello d'aua. Bab era vide la roda da man, ma mia sorina il capitani. Mamma alla riva del flume proveva di ciuffare la sua e buteva via per fare il nuf vide il spostz. Un bütöz geniva normal manch fate de dus personas cresciudes. Impossibil, no deren ben o quattr. La sua dimena placeva mincia terza iada in quell'aua verde. E no dera buna da ti latrari na vos in la barcia. Uscecia mamma steva rampignar io da quella scialla liscia plein algas e pesciar la sua or de l'aua. Quell'aua verde uscesch pizzulenta del canal.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tours de montagna in pli privilusas cautasons, provide la cialira e la Suisse in nov contract de lavur collectiv, il personal sta lavrar 2 ures pli pauc. E les indisce al microfono Florian Mon. Bendi. Chi che planisce questa stat tours in las montagnes doi esser precaut. Las relazioni in l'autezze sain semidades avvertesce il Club Alpin Schweizer. Las l'envieren cun pauca neuf e las ondes de cialira repetides aien mi da ferma man il terren. Certas tours classiche sein diventadas extraordinariamein difficiles, schizun privluses. Il Club Alpin recomanda per cui desinformat ward las relaziuns actuales avant mintje tura ed alpinists senza experiencia cuseiel de partir cun in guid de montagna. Ils export schweizer sind augmentats nel secund quartal per rund 9% cumpria cun il temp del gener fin mars. Orvan tot ils export nel Stadis Uniz sind augmentats, cui per passa 20%, scrive l'Uffizi Federal della Duane. Ils export de passa 73 miliardes francs montan il terz meier Resultat in Summe. Ihr wenn ihr exportabler Elektrizität ed orvan tot der Produkt Chemix ed della Pharmazie. Il personal de terra della Società Aviatica Suisse sovint meires condizions de lavur. La Suisse approva un nuovo contract de lavur collectiv. Trant rauter vegne il tempo de lavur reduci de 42 in 40 ures a demna, cica lavur la sonda sovint 7.50 francs de pli per ure, ed il supplement de domenica e firats vegne augmentats per 20% a partir del 2028. Il nuovo contract de lavur collectiv vale per 5 giorni. Il producente di cioccolata svizzera Lind und Sprüngli ha fatto di più sviotte la quantità di cioccolata vendita ed intanto riducita. La sviotte è cresciuta in 2,33 miliardi, il guadagno monta a 260 milioni francs per il primo 6 mesi di quest'anno. Per i pochi turisti dell'Asia, le cialire del cercladura scuola la fleuvela vendita di Pasca ha in manà ad una riduzione del volumen 7,5%, scrive l'interpresa. Dall'altra parte, ein ins augmentale spritz per buonamente 12%, l'augment sei necessari per quel prezzo per cacao sei eras augmentare, scrive Lind und Sprüngli.
0: La meteo.
1: Il dì è cominciato con un incinz nivel, si resta intanto per grande parte sic. Il più freschio è in Valragna, l'endia di notte, con 17 fin 12 gradi. Il più chiaro è nel Mesaug, con 28 gradi. Il mesemne splendore l'ora il sole e le dievce si muovono per spesso in 15 nivels.
0: Vias e traffic.
1: A dati in la 13 di Tiers de Cezzere, in direzione Quira, ai Raubes in via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Senza domanda ella che figura da Disney ci ella fis gugent dei ella?
3: La Ariel. Quei John de Bourbe stau meu film preferiu, quei au not la historia preferida, zimlen esser in a donna de laua, quei fos genial.
2: Ella vezza schon via e santia ter RTR da professione. Ella dantant becce una princessa da Disney, ma bagna tiradora da professione e parte di cader della elita svizzera.
3: Meu nome è Anina Arpagaus Tomaget, quica se mi dà il pifel de vos ciù non sei schon un egal nom. Io vai maridau, so vignu in Afon, a vivo los puspei citron, a bupli jubil.
2: E quella giovane donna sta nel centro della prossima mezz'ora. Al microfono Sergio Guecci, Bavegna.

0: Bellas vacanzas a Svez, ca uma lambada. Si ella pudess esser una figura da Disney, allo fis ella gugent Ariel, la sirena da la mar. An realità to Anina Arpagaus da maget d'antant da veiras in a profession fitch speciala, ella o facce la recruta da sport anti center da sport nazionale a Macklingen. Cataronzo ella vivia sis semi da tiradora professionale antil cadre nazionale cadre olimpic guadagnia il tetel da tiradora grigiuna e il 2024 il tetel da campionessa svizzera antan la disciplina da sagetar sen dis meters con schlupet d'aria comprimeida. Il on passò il 2025 e la face bronze as campionadis da sagetar europeix in Francia. Medaglias en la paia piglia sacrifici e lavoro da den atlet da sport d'antant per Anina Arpagaus o consonter ena medaglia in a montada fitch emozionala.
1: Der Campionat in Schweizer er ja schrette mal zauna, ja wevel in a Nasennebenhöhlenentzündung. Da wei duas jamna savon bosch jau sita, a wei lo deich. Qual Campionat in Schweizer seht ihr jetzt am Porto Bocenico, weil son lo ide, weil sita au stau corporal in a brutale challenge. Aber ja tut in a el mes automatismus, el lavur che wevel fa avon, attungiu per sustenir, per vignitir quella medaglia. La medaglia de bronze e per me è una dina fe presenza in casa il Giannin, perché io ero lui schon in speranza. E lui era il suo uomo, mio uomo di osso aveva noi. Mio uomo veniva 9 ore con un'auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. E tutti noi hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve, io ho sentito il buon persona, e che ho cresciuto in pop, che la montata sembra questa mia completa.
0: Quel pupin ci ella portava durante il campionato europeo in Svizzera e nascia il mezzo Mars Janin Carli o il nom cant ferm ci ella o messanturna la vetta da Anina Arpagaus da Maget e sis om Florin Tarcheglia dei ella.
1: Ella mi dà un set di una massa. Nus sven tutti ne fa tot con ella, ella è scientific. Nus treis funzionain. Per certi sforzi sono tutti curiosi insieme, ma funziona schön, che noi sentiamo tutti tre fecci bene schön.
0: Anina Arpagaus Tomaget è tiradora d'elite da professione e si va dalla primavera in giovna mamma. Scu Dumogna è la da uneir che als dus mont ci è una fecci differenza.
1: Io credo per grande parte la ruosevole data che io Dumogna deve in mai. Prima che io sono venuto in Paradis, chiaro io potrei fare vita delle due a casa, ma io vengo a concentrarmi in quello che io faccio. E qui io sono qui, gaudio a scifo, e lascio un po' prendermi la rola in cega. Io sono in Biarsdi, io sono piuttosto in Rosseuvel, a Pacifica, sono in terzo grado forse meno a Pacifica, ma c'è, funziona anche per me.
0: Dei Anina Arpagaus Tomaget d'antant ci ella dovra per cargere sia batterias ed essere fitta avant concurrenzas da teir ni an general per sia veta davart quel aspect racintla ella enten la seconda part an pacas minutas.

0: Anina Arpagaus Tomaschetta da Trun para da aver catò una buona veia per unire sia veta professionale scu tiradora da cader svizzer e sia nova rola scu mamma. Una ferma fontana d'energia detta sia famiglia Adela, spassagedas cuglia ciang la nateira e allo magara era una sfeida pi lunga quella da arrivar se som in colm dat la survista da Zurangiu novas perspektivas.
1: Io traccio il son di con sono e pro in saga tu mi auzi c'è in sei si e traccio bo en se son di caput aber io e tu mi auto che si che c'è va un quei co batte cor in sa co in sei si prin il batte cor de esser los sin se se bomo qual in sei ius en si di stau streng aber el proprio il senti sapientif proprio se il cor l'uno che lei col dat quei arve ad ins possevole dat tutenine chapins le steiles a sa fa tot quei de lau prend in sella forza also jau kun son ent se si che kin se ves bo shin sto es paga per se fa io se quo fos creo bo se ves in se bo paga
0: Aveir il sentiment da saver tucir las steilas scu act da forza e energia per Anina Arpagaus Tomaschet. Antiglia rom dallas domondas filosoficas ma durant la seria da stad da vita e creta conceda ella dantant erci ella carteva pivot becian miraclas dantant anten la veta zameida il pugn da vista magari er ceci partocia temas pi spirituals.
1: Io ero il dic, skeptica, un virus miracles, perché certo ora dans vevins scomo sassi, laua è il Janin, mi dau, mio meini, tre miracles, a cui temne spera, chi dat, da quales miracles, chi in sto busse vi declarai, semblen, chi in sa, al clic, che ongel per ciradere lau, a gide ad ins, con in a miracle.
0: Veta e creta o filosofo con Anina Arpagaus Tomaschet davart il senna dalla veta si lessas ma tarlar ceci data la giuvna mamma e tiradora da cader nazional il senna dalla veta lo savez far che il con tarlar il antira discurs filosofic an vita e creta quel catez sen la applicazion play RTR pront per tarlarni sen RTR.ch con il ciavazzigna Veta e Creta. We used to be jazz.

0: Il mardè, il è la Zenda Giamesa, c'è ci dat da nuov sentiz da Florian Mon.
1: Chi che planisce questa stat tour sen las montagnes due esser precaut, las relaziuns in altezze senza midada s'avvertesce il Club Alpin Schweizer. L'invieren cum pauca neuve las ondes de cialire repetides aien midà ferma mai nil terren. Il personal de terra della società aviatica Swiss sovint meiras condizions de lavur, tanter auto vegn il temp de lavur reducide 42 sin 40 ures ad emne. Ils exports svizzer sind augmentati nel secondo quartal per rund 9%, cumpria con il temp de Genève fin Mars. Ils exports de passe 73 miliardi francs montano il terzo meglio risultato in summa, e veni exporta orvan tutti i prodotti chimici e della farmacia.
2: La meteo.
0: Buonas novitats per totes e tots, c'è un pitia dalla scaleiras, quels deis egli miglior, malgrò neivles dati lozang per part sull'egli, antiglia sit, poglier dar singuls temporals, quelle ter temperaturas maximales da anturna vancia 3 grads, domanga dati lo puspe bler sull'egli, givgia viniglia puspe ad esser pi variabel ter temperaturas maximales ter finian vancia 6 grazie.
2: Dias e traffic.
0: Sen la A3 in direzione Coira, da Manevel da Cezras, olia in impediment da traffic e da camion defect bloccascia la zona da Siertat.

Anna, 7 minutes e las 12. RTR informescha vos otters der temas actuals. Toni Poltera surpeglia con il magazzin da Mazdè. Al microfone sto Sergio Guetsch, nosanza Santigna, push Peter las gratulazions per ozils vancegna da Fanadour. Fignan pitart, buona patet.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Tutto un movimento, ni scucci l'Institut da Nei per la Vegna Stavo integresce l'intelligenza artificiale per la sorvigilazione di Zcolms e ci sfidas ci dat.
2: Und das ist naturgegebenermaßen bei den Naturgefahren ein riesen Problem. Sie sind selten und es gibt sehr wenig Daten darüber und oft sind die Daten auch ziemlich ungenau.
1: Il Slice de Fermada Angrijun cum pa cava en Blackout per veia den Dryout e la consequenzas de las caleiras e la montagna dovrà ang da ple attenzion ci scio. Ai microfon Toni Poltera. La caleira fa pi privlous l'ota montagna. Il club alpin svizzer avvertesce da condizions samedadas e consiglia perché d'esser pi per Kraut Cicio. Adrian Martin.
3: La combinazione di un viren con pauca naif e ondas de calire che si ripetono ha di conseguenze drastiche. Se il glacés ha di la cozza de naif gialuada, sfandaglia senza saviartas, quelca ha di per conseguenza che certs access a un semidai ed anfla la dreccia ruta ha i pli difficili. Vitir vegni che le temperature alte lascien sgarglia il terreno, qualche meini a zone instabili ed augmenti il prigel de crappa e sboades. Tures che valevien pli bausco semples saien noz ordwart pretenziuses, scrive il CAS. Il Club Alpin Schweizer cuseglie per quai de preparar minciature a moda minuziosa e se necessari da datà quella alle condizioni attuali. Diverse pagine d'internet porgen che sostegn ed e cautegias ni quiz de montagna sappien informar e cusegliar rutas alternativas.
1: Dil prival an las montagnas per vede l'onda de caleira o satra la survista de semester.exports las novitats con Erwin Kaduff.
4: Il secondo quartal alla Svizzera aumenta ses exports per redond 9% comprellà con il quartal avant. La valur totale da 73 miliardi francs monta il terz miglior risultat in somma. Crescits surproporzional mein fitche nels exports d'elektricitat scoera quels de produkts chemics pharmaceutics. In den Stadis Uniz alla Svizzera exporta 20% de pli che durant lem prim quartal d'alon. Il personal de terra della società aviatica Swiss survegn migliores condizions de lavur. La Swiss ha approva in nov contract de lavur collectiv. Trantar autre vegn il temp de lavur reduzi de 42 sin 40 uras ad emna. Cicca lavura la sonda survegn 7 francs e mezz de pli per ura. Il supplements de domenge e firats vengono augmentats per 20% a partir dal 2028. Il nov contract de lavur collectiv vala per 5 ons. E per restar de la Swiss, il maig passà a quella dispensadus pilots, apparentemain alcoholisats. Co-members de l'equipa avevan da alarm in Cinas uras avant la partenza a Ginevra. Sina quai a la Swiss controlla els dus pilots anc en l'hotel, prendi els ortservece e reemplazza els cun dus auters. Da pilura nasgolen els dus pilots bitch pli a la Swiss confermà, il cas na saia anc bitch scleri dal tut. Per proteger lur personalitat na la Swiss bitch comunica lur nazionalitat uda ces gol chi sa tracta. Pauk nov dati en il proximo orient. La diejavla noce in seria an il Stadis Uniz atacia miras in l'Iran e l'Iran a reagi cun contrataces sin aliats americans in la region. Tutin rapportan pliras medias che la situazione pudesse s'accalmar, il Qatar, l'Egipta ed il Pakistan s'astentien d'intermediare una pausa de combat de dies dies. Els Stadis Uniz examinescen la proposta ed aien avisa l'Israel d'evitar acciuns che periclitassen la soluzione diplomatica. In una via non usitata per far fronte alla mancanza di mobili è il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. sco l'agentura de novitats statale Yonhap rapporta aia el vendisi a casa per 1,7 milions francs, quoique saia sot il prezz da fiera. Cun sia politica di mobilias en general vul Lige Myung normalizar la fiera di mobilias. Abitazions duen diventar main attractives per specular. Da pico esta primavera ston possessurs d'abitazions paiar taglias bler pli autas, schels venden quellas.
1: Il magazin de mezzde, nielas dodas e cinc.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La pacava ha iniziato la fermata anche in soffa becchitos, ma proprio chietont è la situazione erbecchi. E con satelliti e intelligenza artificiale per scrutare le montagne per sapere prevedere privels. E tocca il tema on in fitch stretch connex con Ella.
0: La meteo.
4: Malgrand cins nivels da tiots per part sulegl, en il sit poi dar singuls uradis. La temperatura maximala è intorn vece 3 grads. Mesemna dati bler sulegl, giev gia ang per part. La temperatura s'augmenta in sic sin maximal main 25 grads en la valada dal Rhein.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredis ai impediments de traffic de Manaival de Zezres per vid in camion defect e in vial blocà.
1: Cilas montagnas e colms eran moviment en avot de nov, a digna de puspè dati bovas crudades da crappa. In Grischung è disò con cara situazione. L'onda de calera actuala dolza anche neda, però i squitch. Ciavazzin la geleira permanenta il permafrost. Perché approva gli istituti di Neve la Vegna a Tavo da tenere un ilz, ilz colms usce bansco possibile, tra l'altro er con satelliti e intelligenza artificiale. Prisca Bundi.
5: I tunne schon in Texwenter Science Fiction. Satellits el Kosmos chiamasieren 6 mm Movimens els Colms. Institut de Neuve Lavines a Tavau lavura en in nef Projekt präzis wie de quai. Yves Böhler, meine quella Gruppe d'Exploration a Distanza Alpina, ha da declarau als Kollegas de SRF, tjeka tals Satellits sempre sta.
2: Satelliten, die können halt grossflächig überwachen. Also die können grosse Flächen aufnehmen in kurzer Zeit. Und was auch ein grosser Vorteil ist bei den Radarsatelliten, die können durch Wolken, durch Nebel durch Daten aufnehmen.
5: Autosysteme sind bei den Fakten. Perquoi sind die Bienchidetti adina de ple Satellits, die sind effa adina de ple a meiers malets de la Situation. Quella tecnica cosmica ad Anton è confins. Als Satellits golen adina salmadem trajekt, amiren adina elamadema direzion. Uscetti date logens, die resten zu pai. Schine Plonka è fitch teusa ad jaun brives, dati in tschuat, cel Satellit vetsa bidja. Perquoi lavora Yves Böhler con seu team wieder deine Karte zu Samusa, quals Logans zu zupen.
2: Wo man eigentlich genau kann zeigen, welche Gebiete sieht man nicht und warum. Und was wir auch versuchen in dem Projekt, ist dann eben Alternativen vorzuschlagen für die Gebiete, die man vom Radarsatellit nicht überwachen kann, dass man die zum Beispiel mit Drohnen oder mit bodengestützten Systemen oder mit anderen Satelliten abdecken könnte.
5: Naturalmente tot è digitalizzata Luisa, venne è luvrau con intelligenza artificiale. Il team dell'Institut de Neuve Lavines ne cede per esempio modelli di intelligenza artificiale per cartà Lavines. Ed è che l'intelligenza artificiale si sviluppesse extrem spert ed els experimentation con ella, ma ra el futuro sala bec. Ad usce è bec predi prigels de natira.
2: Es gibt einfach einen ganz wichtigen Punkt. KI braucht sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Daten. Und das ist naturgegebenermaßen bei den Naturgefahren ein riesen Problem. Sie sind selten und es gibt sehr wenig Daten darüber und oft sind die Daten auch ziemlich ungenau.
5: Uscheni usche, deti bidje in System tje buns per tot. Adè, kula meira tecnica, deti bidje 100% segirtat. Yves Böhler ed Anton Perchodius, schins combinesche bein als differenz mirz de survigila, lu se di schon gudagnau bia.
1: Endossa discurrenzen den tema ci pertoccia direkta manch nos provvedement d'energia piem vin civin e sa tracta da nos laisda fermada ins laisda sera. Gels en num nada manch pulit weg zi moment per cal time dil on. Tra me an studio e osa Corsin Monchi e sa facento della situazion. Ma Corsin, si vudain las cifras actuales di Uffizia Federal d'Energia allora dati an il, cits laisda fermada an Svizzera en am prenisen gal contradont 46% di stand normal, che in da che da 16 punti percentuali più parci la media di da voi svancions, kant critica è osa la situazione propria?
6: La situazione è effettivamente intendida. Noi vamo bon moe la Svizzera, ma bei in entir territori alpin, ad è le stiares nordiques in nivel feit bas. Als Nivells dels Lags en Grischun, ein Schibasch geht api wenig ons bopli al Fanadur. Al Problem principal ei wie im Vergau. Ei hat au pauke neuf, alles Reserves de neuf ein sin in Bass historik, so tot nus el Grischun a Delta sin. Quo vol di, che le Primavera, alla Stadt ei veniu bia pli pauke aua de neuf els Lags.
1: Non si può dire che dipende osa dalla Stadt e di aton che ci vien a plower.
6: Präzis. Uns dependi del tote Fait, kon ki plov als proximes Mainz. I sagi den ton Gräf, des stimadja aus, kon bain ke les Reserves sam veni formades, ai analis de l'Axpo an di sommer dece l'Agentura de Novitats AVP. Si plova bo wunder, manke quella energia a jumviren, an us stuessen importa biade pli elektricitat de exterior.
1: Es ist interessant, dass die Situation nicht per tot ma dema an Schweizer, an il Kanton Valais, per esempio, e la Situation pare la Situation d'esser un po' mira, ci an il Grischun ni an il Tessin. Perché che?
6: Quoi ha da fa con la topografia alla fontauna de l'Aua? Als Lachs el Valais dependen fech ferm de l'Aua de Glacés che liua. Durant les fases de calira de la Stadt, pitesch els Glacés, a quoi meina bia Aua els Lachs. El Grischun ad el Tessin, nau che la compar da Glacés ai pli pintia, venus bo quei effect. Cau essenus bia pli dependenz de la neuf dum viern che de la plievia.
1: Ascens vados, as en la statistica, allora, è il 2026 e non fic ciot ed er fic sic, entrent ci nox vusagna digna pisavens per vedere la medada di clima, monte che osa ci nox tranquintar ci o un futuro digna pipa cava, nitz laisa fermada.
6: Buex non mincion. Das fluctuations de donteron se moven en tuol trend general del scaldament del clima. Comunta, qui vien er adapus bei ons pli frescs a pli humids. Al trend general fa den ton clar che nus tu inquinta pli sevens con tal scenaris dum viarns cum pauca neuf, da dine vart, a staats cum calira extrema da lautra vart.
1: Ja, betis propa bungas prognosas se las ovras hidraulicas porgen in importanta parte di provvedimenti d'energia an Svizzera, scu ci se vagn, schweizen cal cas far kitos per la elektricitat schiz lais ne vignem bec amplenis?
6: Ma, i tu ne forza mender che quei chiai. Tot en tot producesse se la Svizzera la mesa dada se elektricitat cun ovras hidraulicas. De quai ein den ton auni nega molle mese dat cols lags de fermada. Sind mir osa sur tot o venien circa 20% de l'elektricitat en Svizzera jum viren dels lags de fermada. A schoi alles cifres de la Commission Federale per Elektricitat Elkom. Am virs SRF ven Andreas Schöckel de la Elkom a schoi alla conclusion che bodies de quinta cun streches el provvediment d'energia. Schels lags venien ombo am planidel tot. Meier fossi den tonen mincecas.
1: La buona novità in calzen è una situazione che fa un pochitos a mincecas visual si slice fermata e si bas scu anterar si occa il time. Grazie a tutti così mon per le informazioni e le dodes e chi tordes. Il studio del magazzino di Mardei Zvancenda Fanadocra, responsabile per il continuo producente, è stata Yvonne Simon, responsabile per le novità e redigiche, la so Irvin Caduff, e il microfono è stato responsabile con la voce di Tony Poltera. An paar Moment katets il magazin sen nosa panne d'internet antir ad entrarci per la siva rtr.ch e l'adressa. Ed in un quart d'ora, 15 minutes, si va a la gratuazione spildita d'Oz, Oz con Sergio Guec al microfono. Che è Shawn Mendes e Camilla Cabello e la signorita. Una patetta, e per dire la posta da mezz'dì.

0: da mezzadei, è la sa dodeja mesa.
1: La scratulazins. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: La party d'anniversario in ceva ternaus da mezzadei, il migliors salets d'anniversario a vos otters ci va zozzi il zonz. Ci isce sangue di gli aggiantar d'anniversario, già veja buona patet. Al microfone Sergio Guetch, bel savanza esser con vos otters. Il Vancegna da Fanadouri Padagna gratular oz den Matac ci abitesce a Freimettigen, Canton Berna. Leo Duri Hess cumplanesce il anniversari da Nov Onz. Cordials auguris sintiu novavel gida nasciencia e sin savase en cuart avuarts, cars salits tata. E la data da Wurz o Giavigia per gli anniversari da Leo Duri, il Marsch San Carlo.

musica d'anniversari Blas Orchester Alpina il March San Carlo è stop il anniversari da Novons da Leo Duri Hess a Freimettigen Berna. Il zonz oz er reto beart da Rabius. Il giubilar pos allegrar di gli sis anniversari da Zetanton, ser perché l'anniversari vanza schon survenia saleitz. La suprastonza ed il con contadurs del corviril Ligia Grigia gratulation a reto beart per siu sia ton tavel giavision in bigi da fiasta e vinavon bia plage el ravogl dalla Ligia Grigia. Per fare un piacere speciale, ozza reto beart serenada da Franz Schubert e Alphonse Meissen cantata dalla Ligia Grigia.

Cor viril, ligia grigia, serenada, dedicia a Reto Beart de Rabius el festimescia ozigli anniversari da Zetantons. Festa da natalezi oz anten la puntreisa muster, Antonia Gert Chaler e la giubilara. Preziada Antonia, cordiala gratulazion e tut bien sil 96 aval di da nascientia, nus giavijaina vus buna sanadate contentientia, vus esses ina persona contenta e da buna luna, vus gudis da stein combra e leger ruoseivla main las gazetas, savenz ent aupen zinzera vus sin laucia cun incode gentamaun, stedi prendis vus parte las differentes activitats, cantar, zambergiare, Gianni fa ginnastica, grand plager veis vus dallas visetas dalla famiglia e en conoscenz e godis ascia il temps che passantais insieman. Cara Antonia, nus giavijaina vus ozin abidi da fiasta cun bialas sentupadas, bunz discurs e moments plein plager. Cordials salits da concusadents personale main a casa dalla puntreis a Mustè. Il cor da fons da Mustè anseman con il quartet grigiun viril ambeleschen il ded anniversari da Antonia Gert Chaler con fontaunas clar resonan.

0: Iglia Cora da Fonza muster con iglia quartetta Grischun viril fontaunas clar resunan an specialoz per Antonia Gerta Chaler enten la puntreisa muster e la cumplanescia oz gli anniversari da 96 ons. Nina Levi da Sedrun, no, er schon agio il plagiair da gratular oz per ella ed er piglia giubilar oglio schon do in bel moment.
1: Io agio gran plagiair da pudai atras, a scher regalar la scadiola da Radio Rabons di Silas Levi, che sta giù Engistai, quei da Manaival da Burgdorf, a so festival zal ventinaval onda na scienza. Adesso è grad finito l'esame, è l'automobilfachma, è stato super, è stato l'auto di lui, è stato tutto bene.
0: Auguri e complimenti, Silvia Sisbeadi, Silvia Slevi, Festivescia Ozzi, il Vancegnaval, tutto buon era del Piglione, nuovo da Veta, e c'è un nostro bler plagiar con il Coupain da RTR. Si fissa sergugent part da quella emissione da gratulazions 0800 25 25 30. Scegliò era possibile da permettere saleitze d'auguris a pinzons 079 200 70 07. Per ulteriori sorprese d'anniversari, oggi il vancegna da fanadour.

0: Peter, con gratulazions ils Vancegna da Fanadora Gianz Aeroz puspe a Birsfelden. Buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera Sergio.
0: Vos vets la survista. CCO tot anniversari cals days.
1: Exact. E mio telefonin vai un tutz les adresses de mes campons de mes amici cano di de nascientia. Amici alla domanda, qui io levo, dentro la sisola, la siatqua, dipende da cui, se fai il cling cling, a ti vengono quella quella a otto di della scienza. A se vai peda, a dai gust, se a vini la trash, se te la finisci dal Radio Romans, non lo accien, vengono su 30, o sai quella nuova si ci sono da do, sai già visalla, o chickens vol, a permetto solids, a dots, a mio compagno Manuel Levi, che è stato quera, se è 80 anni. Io sono busse di Manuel, sti auto, ma in tutto caso, io vedo che tutto bene, il nostro compagno, se non si va in cattivo, si può creare buone in gamba, ma ti prendi le emozioni che ti hai fatto, serios, con humor, a cui è bene, se io vado a vedere, mi ne vado, a Dio sperle. Manuel, che non si va sein, al settembre, a Mosche, da cui si viene la nostra fiesta da 20 anni. A Pots, tutto bene, in abbia la fiesta con tua famiglia, con tua amici di quera, lui si va sein, a Mosche, al 4 settembre, scordi, in Pergasson. Bien, tutto bene, sta sein. As con musica, tanto as con musica, vai a divisare il Sergio, a questo qui era il Radio Romans di Edith Piaf, non je ne regrette rien, che vuol dire, quel che pensi di seguire, io sto mal per nut, quel che faccio in mia vita. Ok.
0: Stupend, Aldo Manec, quels auguris dedicias oz a vos cumarate, camarade da pibot Manuel Levi a coira, co vainza da aggiuntar na votple, oter ci... Lascher Tarlar, il Javeish da Musica, Saleitza Birsfelden, tot bun Aldo Manec.
1: Grazie, vedete, tot bien, lau, ciao, German.

0: Edith Piaf, no, je ne regrette rien. Il giaveisce da musica pigliocciantava l'anniversari de Emmanuel Levi a Coira. Ivagnina, gratulante da Razzegna, al telefon. Buonasera, Heidi Caviezel.
1: Buonasera, insieme.
0: A chi l'essas gratular?
1: Io vi gratulavo bugien a mio uomo, al bab de Mese Fons, il 77 anniversari. Giovisate al Tobias. Buona sanità, abbia cliché si colm, ad attorno a caccia.
0: Perché ci conosce invece il vostro uomo? Scuol nom?
1: È il nome Valentin, a tutti Clomantini Caviezel.
0: Valentin Tini. Tini Caviezel, fervent caceder?
1: Ne.
0: Caceder in Zeglia Zuron, ne ve?
1: È un po' son, magari meno.
0: E per Sean dare
1: un po' le studenti col ma da fa con lenna da marada laua marata tutta già nel nord
0: el zalegra se la ciaccia io be pleci dei square Sean e da allora è puspecol settembre e per darci un osso un po' ignan sentiment da ciaccia o Heidi Caviezel pensoccian se vai fare un plagiair con Matiu Buc Camuc.
1: Questo è grandioso. Facciamo grazie
0: a Gugent, Salezza, Razzin, bella festa d'anniversari. Tot bung a Losom Tini Caviezel.
1: Prima, grazie a te. Addio.

0: Schonossa sco bun omen per la ciaccia da Caston Matteo Buc Ciamuc è sto il giaveisch per l'anniversario da 77 ons da Valentin Tini Caviezel a Razzegne.
1: Da nus?
0: Ivania Sorvania Saleitz d'anniversari per WhatsApp per una giubilare ci abitescia a Sedrun. Bernadette Hitz Curschel so oz anniversari. Irella può s'allegrar ossa da quel moment ci saves ir esser una sorpresa. Cara tata, nus giavijainati da tut cor mo il meglier sentiu si santo chaval natalezi, stai asci ina cara e pulita tata, tias pazienzia infinita cu nus, tiais la meglera cuginiera, tes pizzocals e chicken nuggets faits sets en simplemein ils meglers, mira legers films animai ei u cool cun tei, cun quei che ti riesa dina d'accord tot da daul. Nus avein fec bugentei Mica e Anik, Noa e Enea, cun familias gratulescia noz da tot cor piglia 68 anniversari da Bernadette Hitz Curgellas a Sedrun.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

La Shona Pibotins veva gugent glasse Paolo Conte e sis grand classiker un gelato al limone.

0: Sco durant mincia emissiona da gratulaziuns pa rozzas allegrar in sacida survagnair entradas libras per ir a far bogn a scuol il ec il oz nos giubilarci abitescia a Rabius Reto Beart complanescia il zetantaval e po ir gistam schon oz allegrar da ir a far in a excursion a scuol giavijagna schonosa in bel de da ir a far bogn. Oz ven avant belz anniversaris ci vos de del zons davant grandios con egna ulotra surpresa las gratulaziuns per parlar elas anta nossa audioteca online. Tant pil moment al microfon esto Sergio Guec giovesce un bel time e una buona continuazione da quel siva mezzde
1: RTR las gratulaziuns. Il suento mezzdì da RTL, con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop, messa insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: musica per i mischadin. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Far tours in montagna è diventato pli mal sigir e sin Stadler Rail è veni facina tace da cyber. E gli altri due, mio nome Erwin Kedov, ben veni. Chi che planisce questa stadt tours in las montagnas doi esser precaut. Las relazions in l'autezza seiens amidades, avvertesce il Club Alpin Svizzer. L'envien cum pauca naif e las undas de cialira repetides ai amida fermamein il terren. Certas tours classicas seien deventadas extraordinariamein difficiles, schizont privlusas. Il Club Alpin recomonda per quai de s'informar davart las relazions actuales avant minciatura. Ad alpinists senza experiencia cusseglia el de partir cun inguit de montagna. Il constructor de trens de la Turgovia Stadler Rail è davanta mira din attacce de cyber. Hackers han contangi l'accesa din a plataforma nua che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazions relevantes per la sigirtat na en el stentant bec puditiers. Er la produzion continuesce a tot normal. Els criminals de cyber haien pretendi 10 milions francs. Quels na paien ins beig. En stall a Stadler comunicà da vair inoltrà implant penal. Il personal de terra de la societat aviatica Swiss survegn melleres condicions de lavur. La Swiss ha aprovà un nov contract de lavur collectiv. Trant er auter vegn il temp de lavur reduzi da 42 sin 40 uras ad emna. Chi che lavura la sonda survegn 7 francs e mezz de pli per ura. Il supplements de domenges e firats vegnen augmentats per 20% a partir dal 2028. Il nov contract de lavur collectiv vala per 5 ons. Bunas noves per Chicagoient, Cigulata. Il concern Lind und Sprüngli sbassa puspe differents prezs. Per qua che l'aveva augmentat il prezs alla clientela comprat da main Cigulata durant l'en prima mesedat de quest'on, trant er auter in Svizzera, in Germania ed in la Gronda Britannia. Bein a Lind und Sprüngli fac de pli gudogn l'en prima mezzon, ma per qua che la svieuta es reduzida, ha il concern decidida reduzir certs prezs ed a porger paquetadis pli pitchens.
2: La meteo.
1: Malgrain cins nivels stati oz per part sulegl en il sit poi dar singles uradis. La temperatura maximale è entun 23 grads.
2: Vias e traffic.
1: Suenter in accident stagnescia il traffic sin l'autostrada A13 tranter Majavilla e Landquart in Vial e Blocca.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz
0: las novitats der RTR.
2: Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Far tours in montagna è diventa pli mal segir. E sin Stadler Rail e vegni facci una taccia da cyber. E gli allo strais, mio nom, Erwin Kaduf, ben vegni. Chi che planesesce questa stat tours in las montagnas doi esser precaut. Las relazions in las altezzas saiens amidadas, avvertesce il Club Alpin Svizzera. L'envien cum pauca naive las ondas de cialira repetides ae medail terren ferma main. Certas tours classicas saien davantadas extraordinaria main difficiles schizont privlusas. Il Club Alpin recomanda per quai da s'informar davart las relazions actualas avant mincia tura. Ad alpinistas ed alpinists senza experiencia cuseglia el de partir cun inguit de montagna. Il constructor de trens de la Turgovia, Stadler Rail, è davanta mira di un'attaccia de cyber. Hackers han contangi l'access ad una plataforma nuo che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazions relevantas per la segirtat naian els dentant bec puditirs. Er la produzion continuescia tot normal. Ils criminals de cyber haien pretendi 10 milions francs. Quels napaien ins bec en stall a Stadler comunicà d'aver inoltrà implant penal. L'Unione Europea che ne sostiene ben più la Biennale d'Arte a Venezia. La contribuzione di 2 milioni euro è venuta stricciata. Scoimpledader della Commissione dell'UE ha detto sai l'argiun per questa reazione che la Russia sa partecipesse era alla Biennale. Buonas noves per Chicago Gent Cigulata. Il concern da Linton Sprüngli sbassa puspe differenz prezs. Per quel aveva aumentato il prezzo alla clientela comprata mai in Cigulata durante la prima mesadata di quest'anno, tra l'altro in Svizzera, in Germania ed in la Grande Britannia. Bain a Linton Sprüngli fac de pligudoin la prima mezz'anno, ma per quel la svelta è riducida, ha il concern decidì di riducir certi prezzi e di porgere pacchettati pli piccins.
2: La meteo.
1: Malgrat ins nivels datiots per part soleil en ins sit, poi dar singles uradis, la temperatura maximala è intorn 23 grads.
2: Vias e traffic.
1: Suenter in accident stagnesce il traffic sin l'autostrada A13 tra Termaia Villa e Landquart in Vial e Bloca.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuera a la polizia ci fa duas persunas can cugiunà in senior ed a Baku ai apparentamente ai in scunter secret tranter la Germania e la Russia. E gli las quattr, mio nom Erwin Kedov, benvigni. Tuttas nauschas chausas entrais po in senior da Cuera pudair avair pensà. Lanciata dal mais ha in faus collaboratur da segirezza di una banca supplicia el da prender giù da ners da se sconto per qualche quelsna sa embet segirs la. Duas giadas ha il fac per cumonte mincia mai surda passa 50 mili francs ad incurier. Quel cugliunna vuli sforzar l'umina terza giada da dar da ners a quel contacta la polizia. Lezza a surveillare la sordada e pudi arrestar in casacta 21 onze di nucranais de 24 onze. Intanto nels già veniz spediz ort il paiais. Il constructor de trens de la Turgovia Stadler Rail è davanta mira di una taccia de cyber. Hackers han contangi l'access di una plataforma nua che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informaziuns relevantas per la segirtat naien els dentant bec puditiers. Er la produziun continuesce tot normal. Els criminals de cyber aien pretendi 10 milions francs. Quels napaien ins bec, en stall a Stadler comunicia davair inoltra implant penal. L'Azerbaijan ha confermà in inscunter secret tranter la Germania e la Russia a Baku. All'ordine visita a Berlina il presidente dell'Azerbaijan Ilham Aliyev dice che il primo ministro di Brandenburg Matthias Platzek e l'anterior chef dell'ufficio di cancellier Ronald Pofalla sono sgulati il 12 di fenadur verso Baku. Il disi su sono due confidenze di Putin veniz vitiers. Questa supposizione scorsese già da PDs ma in una conferma ufficiale non è mai da. Il cancellier tudesch Friedrich Merz ha pretendida savair na gut din tal in scunter. L'Unione Europea che na sustem bec pli la Biennale d'Art a Venezia. La contribuzione de 2 milions euros è venida stricciada. Sco impledader della Commissione dell'UE ha dic sai la ragion per questa reazione che la Russia sa participescia era alla Biennale.
2: La meteo.
1: Mesemna dati bler sull'el, giev già anche per part. La temperatura si aumenta da mai un inzic sin maximal main 25 gradi in la valata del Rhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.
4: Yeah. Let me see that.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Quiero que te aquí pa mi.
2: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
2: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Un magazzin con enci e tornò e giasc sinz lesbic, enten lec. Las pedras da lec, bet vanzen, saderasen e surtot las ciamonas alpines en periclitades.
2: Und es wird halt hin und her geschleugt, oder? Mit der Übernachtung, über Rucksack und etc.
1: Las Schweides da tenier las pedras da vent, thema lor pitat Cotternux. Scu i scriptor che tornò in patria per vordar, scu cizzi splets vignen in scenus.
3: Se si mette in scena, els pensen in portretz e dai pens in gustaps, oder?
1: Benvenia ai microfon Toni Poltera. E noi siamo trovati il blog da novità, con due novità da criminalità, ma in si va l'altro, Erwin Caduff.
4: Tutte le nostre cose entrais, può un signor da qui poter aver pensato. L'enciata del mais ha un fausto collaboratore di sicurezza di una banca supplicata da prendere giù denaro da se sconto per cui che quels non sa un bec se girs là. Due giada ha il faccio per comonte, mince mai surda passa 50 mili francs ad incurier. Quel cugliun ha voluto sforzarlo in una terza giada da dar denaro a quel contacta la polizia. Lezza a sorvegliare la sordada e pudi arrestare in Kazakh da 21 di Ucranais da 24 ons. Intanto nels già veniz spediz ort il paiais. Il constructor de trens de Turgovia, Stadler Rail, è davanta mira di una taccia de cyber. Hackers han contangi l'accesso di una plataforma nuo che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazioni rilevanti per la sicurezza non sono stati ben puliti. La produzione continua a tutto normale. I criminali di cyber hanno pretendi 10 milioni di francs, quelli non paiano in ben. In stagli a Stadler comunica di aver inoltre implant penale.
1: E non sgiagno con le novità in Italia.
4: La chef della reggenza italiana, Giorgia Meloni, pretende che il caso capita a Bologna venga sclerì con tutta precauzione e senza pregiudizi. I va per il fatto che un uomo da 43 anni è morto durante un'azione dalla polizia. Tenor in video pubblicato dalla Gazzetta La Repubblica, se seven due poliziste sin il dies dell'uomo che era per terra. L'emprima quella anche clama per agit, sontrin per minute snaia il bec pli musassins de vita. Sontrai da demonstrazions in pliras citats italianas e da Bologna a iera da violenza contra la polizia. Quaque Meloni a madema main criticia. L'Azerbaigian conferma in un scontro segreto tra la Germania e la Russia a Baku. All'ordine visita a Berlino, il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, dice che il primo ministro di Brandenburg, Matthias Platzek, e l'anteriore chef dell'ufficio del cancelliere, Ronald Pofalla, sono sgulati il 12 di questo verso Baku. Il DCSU sono due confidenze di Putin veniti vittiers. In una conferma ufficiale della Germania o della Russia non è anche becchita. Aliyev per contra dice che se questo incontro in sua patria possa contribuire a terminare la guerra tra la Russia e l'Ucraina, possa in smo beneventare quai. Sin l'entir mond patesce in zic de main lieut dalla fom. L'on passà erano anche 645 milioni di persone pertucciadas, 43 milioni di pli pauc che il 2022. Tenor l'ONU non possa quadentant anche peggio venire valitasco di avvertiment. La fine mira di terminare il fomazzo in fin il 2030 saia non realistica, per qualche guerra, aura extrema, escursanizions della gita di sviluppo e della gita umanitaria pigiurescian la situazione. Il pli critico resta quella angadina in l'Africa, nuo che mincia cinciavla persona e pertucciata da fom.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Giasts bec bagnies enten lec. As pedras da lec, bet vanzen, ci sederasen e fonchitos specialmanc an las ciamonas SAC. Ed enci è tornò an patria, e scolast Daniel Badraun vengono scienze con scriptore de crimis e ci ovordò scuizzi splets in mess an scena. Ed egna ci sa mette la sdavosa sempre sbagna an scena e ella.
0: La meteo.
4: Mesemna dati bler sul elgi evgianc per part. La temperatura s'augmenta da meun in zig sind maximal mein 25 grads en la valata dal Rhein.
1: Na, ella sinds les becent en lec. Las pedras da lec, bet vanzen. Its parasits sa nutrescen da sang da castiang su animal si lascian a navose morden e molesten. Et en edan stanza, ei greif den ed avent con ellas. E clear, las pedras sa sainten er bagnan lec de las tiges. An Austria, ni tretudesce, per exempel, on las unions de las montagnas lancia campagnas per sensibilizar davart la problematica. Si er las tiges in Svizzera orientala, con finarias directs o den combatter cuz giars becciavigies, so Maria Fieli.
5: Finussa segge la situazione in tege Svizzera spiega alarmante. Tenore il club Alpin Svizzer SAC ha giocato fin us medau singles casta Pedras da Lic. Samuel Menzi è da vende 12 ons in la suprastanza della sezione Tavau del SAC. Tut quels ons ha già il giù de fami con in single cast als parasits sco ella gic in verso il giornale regionale del SRF. As in quel cas ha gen els reagau spert.
6: Ja, wir haben sofort die Tüte geschlossen, sämtliche Reservationen haben wir gestorniert und haben einen Ungezieferjäger engagiert und der ist dann Tag drauf ist der auf der Hütte gsi und hat die Hütte desinfiziert mit Hitze und Dampf und von dort her haben wir nach 3 Tagen die Hütte wieder können auftun.
5: In der Quelska Kumbata, die unter las Pedras de Lic, ist Sandro Derungs der Domat. Uan agel fin us schon deliberau 2 Stages des Parasits.
7: Es nimmt zu, weil es ist unsere Nachbarländer, oder Österreich, Frankreich, Italien, wo halt auch relativ viel haben und auch in diesen Hütten. Und es wird halt hin und her geflogen, oder mit der Übernachtung über Rucksäcke und etc.
5: A vigni lieber les pedres e tut autrica simpel e custa spertina ga pliers mili francs. Per insomma, begveni in quella situazium, segi importeum quels hospes resguardien certs punkts, gi Samuel Menzi, dalla sektium Tavau dal SAC.
6: Dass man den Rucksack wieder mal ausschüttelt, also die Bettwanze, die haftet sich nicht irgendwie fest. Und auch, dass man halt die Kleider, dass man die nicht nur mit 30 Grad wäscht, sondern vielleicht auch mal ein bisschen wärmer, mit höherer Temperatur in die Wäschmaschine tut.
5: Fa qui in Ibica, qui e per els hospes actualmeng volontari. Regles propiliantes, desque tenor Samuel Menzi Milu, si des per exempel casta Pedras de Lic en teges vigines.
1: Enox, continuani il magazzin e giagni del scriptor Daniel Badraun. Ja, in dora time pinsto esser resolut, ma aver l'inspiration per esser ni per davantar scriptors cu Daniel Badraun ein. Oriunda manch da Sameden, el tenu den Kurt en la Via Patria per vordar si stoc de teater Il Vent del Sud. Per el ena bua cajun per vosert scu ci plez vien transformos en movement ed in senos sen tribuna.
3: Ed erdit fecul tötsch cicce volais, podais scurznir, podais talier da vent parts, ci sum forse memma lunges. Schas met in scena, els pensen in portretz, ed ai pens in gustaps, oder? E quest schon qualcosa different, perce c'è certas robes, c'è der scritt, nu stelle ni più dir, perce c'è al portret muessa già, c'è quesu sci. E questo allora la lavoro della regia, ma e poi sono sto in cento.
1: E noi siamo in Sigilia, che giungo e discurio con el, con Daniel Badraun, davarsi la vucra scu scriptor, Florin Juan.
8: Daniel Badraun è magister pensionò, cresce su a Sameden, o si avvia til portoggio la bassa da spersa fusa. L'interesse da scriver, quello è la duna giagia, e da spiocelis pensionò, ol da più tempo per si as manuscripts. Il scriver, questa è un'epoca cosa, ci til contantescia.
3: Questo per me è un modo da m'exprime, trent pensier, ma perché fisch quello, sisch, allora stehst du al computer, cerchas plates, cerchas frases, che no voin avaint, e otes guardan forse in manch de balapé, pensest, ah, weißt du, che fisser ein scha flotte, oder podesse girare sul velo, e dai.
8: Ma da stirlander wie, qui es renda.
3: Li stess alla fin, allora slegge tres qualcosas, pensa, boh, ti ho scritto quaia, boh. Super. Per vedere quello che scrive.
8: Con scrittura, con diversi manoscritti, ci sono nie pubblicose in forma di romanzi, quadri per i fans e artisti di teatro, si trova però er idee. E quelle idee ci sono dappertutto. Come esempio, un comet in un hotel in La Bregaglia.
3: Se mi sono andato sul comet, allora devi essere o cosa schön schlaucht als Pompiers. Das Pavrir spritziert in Turn war ein Mensch, und Lura Pitadino hat einen Krimi, der eben mein Heroi, der hat in quel Komma, die Lothar Kulkurte Chiara, und hat provato ad aprire la porta, und c'è la porta esavierte, all podia spritzierare, con quel Schlauch als Pompiers.
8: Usche Ideas, oer lös bis spezielles, ramassa Daniel Badraun. Schäle ist ein Schreiber, nur ein paar Pilierare küsstes Ideen oder zu schauen und rüber in sein Manuskript. Il Bötku Skriptur sei aber auch er, da poder publizieren und schäst Orges. Sei quei Ose in Tudasch oder Rumänsch. Più simpel, già che però in Tudasch. Quei Eppervice i doda più Cieses Editures. Und schäst posa er lura für Gioculas Cieses Editures Kontrats da Publikation becun un'idea. Oter funktioma quei in Rumänsch.
3: Si des was a qualcosa per Rumänsch, is quei forse questo al primo essere un progetto vera dettagliato oder da fatta già essere a finch spo museo qualcun e loro san c'è d'un rist c'è qui un nome ana qui o sosa qui non è sosa nostro stil questa d'un un po hai questa schon una sfida hai
8: ed erscia na totes de sies istorgias vegnen lura cernides per publicir in van nu sa enderna quellas usce Daniel Badraun.
3: C'è so potuto trovare una parte o c'è sieve una pezza e penso hey, questo va con la ragione, questo va con il povero cacao e allora è quel buono. Allora è in prezzo qualcosa.
8: Orda tu sei sbalz, sai crescere sia esperienza e con quella esperienza sai allora sia stile di scrivere ad una melder. Istorgia, cudus per cudus. Ma tutt'una, c'è cudus e allora sia melder, Daniel Badraun.
3: Questo forse ad un altro prossimo, no, ma quel romanzo che non so questo tuon, quello è proprio, quello è proprio fitto.
8: Il nome da cui scrivi, di tutti e tanti in der Limmat, ce l'ho scritto insieme con Markus Richmann. Ed erce Daniel Badraun z'allegre ce l'ha liet po' leggere sia nof cudes, la lavur da scriver, vide sia laptop, quella non smetta. Minimalmente un'ora e qui di per di.
1: E in mir codes è il proxim che viene sentito da Daniel Badraun el di remanent catats ersen rter.ch. Da nosa vart fisicit sto, attualità della sera qui in magazzin, e 30 minuti spesso les 5. Ivon Simon è stata la producenta responsabla al microfon ans on a compagnia Irvin Caduff con les novitats e dosa die Toni Poltera a dia, fin pi moment, al 5 mese l'ora, il time pi sport.

La tartaruga, la plova, distantia musica grigiunga, musica romancia, dusetit l'anni venavant musica svizzera. Anna Rossinelli, per esempio,

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: RTR Sport.
0: Ed in ci sono scopare da plenti il Balapè e gli insider del transfer Fabrizio Romano el lascia confermarci Zinedine Zidane veggia proprio o sa sottoscrivere il contratto scu nuova tranada dalla equipa tricolore della nazionale da Balapè franzosa. Zidane giocante a Cataronza era già un po' di in discussione il franzose della Cimangertana scusate europea da Didier Deschamps però anche non ci conferma ci sia proprio uscita ci Zidane o sottoscrivere il contratto ci deve scusare place ons per la nazionale el o europea la squadra da Didier Deschamps el ci hanno il franzose non è una era gloriosa per decrocea semplicemente devo stare o invece lì a essere e adesso per Zinedine Zidane scudetti confermò e anche una volta ma tutti i partners ci scrivono che i giudizi tezzi.

Nus dan in cita direcziun am Tour de France hat se program la cursa contr l'ora ed encia si imagina una classa per sa sezza che c'è per toce che la cursa speciale contr l'ora è il belgese René Gard Evenepoel. El è in muncicas più maint passa una minuta più spertci la concorrenza ed osa curta van le revant l'arrivada e anche ci porta il maio giorno il maio di miglior ci mangi classe mai generale Tadej Pogacar è il pro perda per Frank da che da 50 secondi ni anche da play sen e vene pool tanto che ci portoccia il maio giorno ad avec nina influenza per Pogacar è il maio gioca la classe mind general anche degna compassa 5 minuti a vantaggio ma scudeccia e Evenepoel el è clear alla testa della corsa contro l'ora per 26 km al dovrò che da 32 minuti che date in una media di passa 48 km l'ora per Evenepoel.

0: il di der RTL.
1: Io appena per voi in la survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Cristan, buonasera. Cins fo in natura alle montagne se anzacei essenziale da esser precaut per ci deci begia accidents. Cules relazions actuale sei aun da esser ple precaut manegia al Club Alpin Svizzer ce le sensibilisa quels ce fonturas. La combinazione di un vien cum pauca naif all'onda de calira va di mi dau ferma mai nel terrain, usce so in natura classica tot ainina esser in natura pregulusa. In certi territori, se per esempio il prigel de crudata de grappa, pligrons. Se ci tenia in egli als quelms a ses movimenti, se l'Instituto de Naive Lavinas a Tavau. Lo dati in neif project per survenir datas ple exactas per la lavur de prevenzion. I droven per quai datas de satellits che misiren 7 mm exact. In autore gizza l'intelligenza artificiale. Il principale per minimalas rischi segi da combinare differenti miets da survigila. Dus pilots della Swiss vessen se viu essere in rischi per i passaggeri e le passaggeri per cui ci erano scoi para alcoholizai. Sbagliau se quai al match. La Swiss o dispensau als dus pilots se ante che co membri dell'equipa aveva dato allarme in per uras avaun la partenza degli avion. Aun al hotel on ai controllau als dus pilots reemplazau els cun dus autors. Nu stein grati al tema Alkohol, la Deutsche Bahn planisesce in scomom d'alkohol radical alles stazions. La fine mira documenta la segirtat per las persunas che von cul tren ad era pel personal. Tocan miez oktober doai al scomom essere in vigur a tod las ciunmeli a 400 stazions del tren. In Schamon dati probabil mai ein Connex cun Maglie Ciuglata. Il producente Ciuglata Linton Sprüngli ebbe già propri contianz con la quantità che hanno venduto durante le premie zone all'Europa. La ragione ci avevano aumentato ferma mai nel sprezzi per le rucle del Lint, le pralines e le liurs de pascias. Per cui il recept ossa vendere packs ple pins cien ple favorables. Tau peroz, io gli vise da vus in abiala sera e vi ne va un bien divertimento col programma de RTR.
0: La Saira da RTR. Un sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

musica per in Escadin. Per dai? Per me.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, cia stanga il malavur da vente o met. L'ura saes tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.